0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: gli anni.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Magari non l'avevi pianificato,
5: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Brescia, e serenamente inizia così quella che è la nostra pausa pranzo, paciarotte, scrocchiarella, la nostra seconda ora. 7 minuti dopo le 13 abbiamo giocato, purtroppo nessuno è riuscito a indovinare la parola misteriosa di oggi. Come sempre grazie perché giocate in tanti tantissimi, davvero tanti, e noi ovviamente siamo super felici. Di cosa parliamo oggi? Andiamo a parlare un po' di attualità, di benzina, di gasolio, come vi piace chiamarlo, quanto costa il pieno per le 5 auto più comprate e come risparmiare in 8 mosse. Qualcuno dirà, lo so già la battuta, andando a lavorare in bicicletta. Beh, quello sicuramente potrebbe essere un ottimo metodo. Andremo a scoprire anche qual è la macchina più immatricolata in Italia. Provate a indovinare, dai, pensateci. 393-7366170, la macchina più immatricolata in Italia, e poi andremo a scoprire se c'è qualche piccolo consiglio. Ma avete presente che quando andate a far benzina, a far gasolio, con la carta viene fuori tipo la massima autorizzazione, no? La preautorizzazione di 103 euro mi pare sia, ma ormai non bastano più. non bastano più. Se devi fare diesel e sei vuoto e hai un serbatoio abbastanza grande, 103 euro non bastano.

0: immatricolata in Italia.
1: Italiano è facilissimo, la macchina più immatricolata in Italia è il Panda. Bravo. Mitica la Fiat Panda.
0: Sì, hai ragione.
1: Ciao bello.
0: Ciao, ciao. Tanti avete detto la Fiat Panda tra le più vendute. Ho vinto la maglietta, dice Alessandro. No, non stavamo mettendo in palio niente. Era per fare il discorso, per continuarlo, visto che si parla di gasolio. C'è anche chi aveva detto la Dacia Sandero, come la canzone di Caparezza. Lui dice l'auto più immatricolata d'Italia, ma si sbaglia. È il messaggio di Alberto. Però rientra tra le prime cinque, però non è la più. Abbiamo detto il prezzo dei carburanti resta super elevato. C'è chi dice che arriverà a 3 euro. Speriamo di no, che sarebbe incredibile. Pensate che è un livello europeo che ha toccato un record, un nuovo record, questa cifra che stiamo pagando ormai. E sulla rete stradale nazionale italiana si registra, pare, un lieve calo nei prossimi giorni, ma noi non diciamo nulla finché non lo vedremo con i nostri occhi. Ma quali sono questi consigli? Tra poco li scopriamo. Pensate che per acquistare 40 litri di benzina ci servono circa oggi 86 euro, con 50 litri si arriva a circa 107,70. Non esistono ovviamente delle situazioni o delle soluzioni miracolose, a meno che non lasciate l'automobile a casa e vi muovete in un'altra maniera. Abbiamo detto le 5 macchine più immatricolate. La prima c'è la Fiat Panda. Tra poco andremo ad analizzare i consumi e quanto si spende. Poi, li abbiamo detti, questi piccoli consigli.

Yax, vita, morte e miracoli. Pensate che la prima vettura più immatricolata, l'abbiamo detto, è stata la Fiat Panda con 75.998 immatricolazioni. Poi c'è la Jeep Avenger, la Dacia Sandero che abbiamo già nominato, la Fiat Grande Panda e la Citroen C3. Queste le più immatricolate in Italia, poi anche altre versioni della Panda. Cosa succede? Si tratta ovviamente di valori teorici, quindi abbiamo fatto hanno fatto un po' delle stime con questi rincari anche ovviamente della benzina e in base anche poi ai serbatoi, no? Che ci sono tra le varie vetture. Cosa si può fare? Confrontare i prezzi, lo so che tante volte è una rottura, però ogni tanto provate a guardare dove magari costa un pochino meno, senza rimanere poi senza gasolio, che là è un problema, però se avete la possibilità di allungare, magari vedere se più avanti lo fanno a meno, provate. Tante volte non lo si fa per noia, o magari ci si fissa per abitudine che bisogna fare rifornimento di un posto, che non lo sto criticando, magari avete l'amico che lavora lì, quindi ci sta, o magari avete il distributore con il bar, quindi poi magari vi fermate a prendere il caffè, ognuno ha le sue abitudini, però provate a confrontare tra i vari distributori. Ovviamente può sembrare scontato, ma non lo è. Ragazzi, preferite il self-service per chi può, per chi riesce. Ad esempio, io lo ricordo bene, mio nonno non si è mai fatto gasolio da solo, faceva sempre il self-service, faceva sempre il servito, scusate. Perché? Perché un po' poverino, lui tremava, poi non voleva sporcarsi le mani di gasolio, e poi con le nuove tecnologie che ci sono state, inseriscili tu i soldi nella macchinetta, a 90 anni, insomma, era un pochino complicato. Però se riuscite, preferite ovviamente il self-service e andate a risparmiare un pochino. Sembrano consigli banali, ma tante volte non lo sono. Comunque, tra poco continuiamo con i consigli.

0: Fred De Palma è ragazzino qui su Bella e Monella. C'è lui che dice: ciao Damiano, io sinceramente preferisco magari pagare qualcosa di più, ma mettere del gasolio sicuro nel serbatoio, perché dice che per motivi e cose che gli hanno raccontato ci sono alcuni distributori che insomma fanno un po' i furbetti a detta sua, di una nota marca, che ha creato poi problemi ad altri automobilisti. Anche questa può essere ovviamente una versione accettata.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Basileghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri. In questo caso erano tre canzoni molto molto belle. C'era Gianni Morandi con Bella Signora, c'erano i Coma Cose con Cuoricini e all'inizio Claudio Baglioni con Piccolo Grande Amore. Beh, un pezzo di storia della musica italiana.
1: Italiamo la musica italiana, tutta da ballare,
0: tutta da ballare, tutta da cantare. 13:41, altra mezz'ora insieme. Si parla di carburante, di gasolio, di benzina e stiamo raccontando un po' di consigli per consumare meno. Ovviamente anche lo stile di guida fa tanto, quindi accelerazioni, frenate fatte in modo continuo aumentano i consumi, quindi è meglio accelerare gradualmente, mantenere una velocità stabile e rallentare in anticipo davanti ai semafori o alle code o ostacoli che si presentano ovviamente nel tragitto. Anche la distanza di sicurezza aiuta a seguire il traffico senza premere di continuo acceleratore freno, acceleratore freno, acceleratore freno. E in autostrada incidono soprattutto le velocità e la resistenza dell'aria, quindi se una famiglia spende 1800 euro l'anno in carburante, ridurre i consumi anche semplicemente del 5% grazie a un ritmo di guida più costante significa risparmiare oltre 100 euro. Con un miglioramento del 10% si può arrivare a risparmiare fino anche a 180 euro, quindi guidare piano con consapevolezza.
2: Radio Bella e Monella.

Zucchero e vedo nero, qui su Bella e Monella si parla di gasolio, di consumi, di carburanti, di consigli per spendere meno. Altra cosa che fa enormemente la differenza è controllare gli accessori, i pesi, le gomme, che sono cose che tante volte non si guardano. Si va avanti, poi arriverà un giorno che arriverà il problema e allora cambio la gomma e allora metto il liquido che va messo nel motore, e ogni volta lo si scopre, no, vivendo. No, bisogna prendere delle precauzioni, quindi guardare sempre se manca qualche liquido, se ci vuole l'olio, se le gomme non sono troppo usurate, perché anche quello, gli pneumatici, che ne so, ad esempio sgonfi, aumentano la resistenza al rotolamento, quindi la pressione deve essere controllata, mi raccomando, sulle proprie gomme. E conviene anche togliere dall'auto i carichi pesanti che magari non servono, quindi il box sul tetto, il portabici, le barre trasversali, possono farvi consumare di più. Quindi se magari le avete messe in estate, poi non le usate più, lo so che è noioso prendere, smontare tutto, però a fine anno sono soldini che avete risparmiato. Va bene, c'è Samurai J qui su Bella e Monella, la conoscete, è la Flamenco Paranoia.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un menù.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: L'app Bella e Monella è

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Sei tu.
0: Tutta da cantare.

0: Annalisa e Madame insieme con Amica. Qui su Belle Monella, la nostra seconda ora. Abbiamo detto, abbiamo parlato di carburanti, di consumi. Vi abbiamo dato i consigli, anche se per tanti, anche se tanti potevano sembrare banali. Abbiamo detto tante volte non lo sono. E poi adesso si ritorna a cantare con la canzone che fa. Cosa occorre? Occorre la vostra voce, un messaggio vocale, 15-20 secondi al massimo, dove canticchiate un pezzettino della vostra canzone preferita italiana, mi raccomando, di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Fate la vostra scelta e poi ci mandate un bell'audio. Uno di voi verrà messo qui in diretta su Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: anni fa, ricordate che facevate nella vita, quali erano i vostri sogni? È passato un quarto di secolo. Va bene, noi siamo qui in diretta su Bella Monella e abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere una canzone da mettere in diretta al 393 7366 170. Sono arrivate tantissime richieste musicali, beh, andiamo a scoprire chi è stato scelto o scelta quest'oggi
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao, vorrei sentire la canzone che fa. Però mi si ferma il battito quando ti incontro per strada, sembra andarvi di coppa, noi siamo super classico. Ciao ciao.
3: Ora che fai? Davvero non...

0: È la voce di Francesca Michelin. Una donna non può. Mette la parola fine ad un'altra mezz'ora insieme. Ma pronti, perché nella prossima ricordiamo anche i nostri next events, dove non potete mancare. Ah, mi raccomando, scaricate la nostra app di Bella e Monella. A tra poco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: italiane da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La musica, la pillola degli anni con altre tre canzoni. C'era la discoteca italiana, l'avete appena sentita. C'era Mischeta con Finimondo. E all'inizio Julio Iglesias, Una donna può cambiare la vita. Noi torniamo in diretta alle 14.43, ultima mezz'ora delle nostre tre passate insieme, dove abbiamo cantato, giocato, chiacchierato, abbiamo parlato di carburante, abbiamo cercato di capire quelli che sono i consigli per consumare meno e risparmiare di più. E adesso noi andiamo a ricordarvi quelli che sono i nostri next events. Avete sentito bene, perché domenica 27 settembre torna l'Aran 51 all'aeroporto militare di Strana in provincia di Treviso, e noi, lo sapete, ci saremo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto da esaurire tutti i posti disponibili. Le iscrizioni quindi sono ufficialmente chiuse e attenzione, lo ripetiamo perché è importante, l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti. Una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo stormo. Run 51, corri dove i sogni prendono il volo. Radio Bella.

0: Fedez e Salmo insieme, questa è Viola su Belle Monella. Stasera torna il calcio, non la Serie A, però tornano le nazionali, aspettando l'Italia che scenderà in campo domani. Tante le novità dai fratelli Esposito per coach Mancini, e staremo un po' a scoprire questa nuova Italia, questo nuovo inizio dopo la piccola avventura di Baldini al timone della nostra nazionale. Tanti erano contro il ritorno di Mancini, però pare che il gruppo in realtà abbia apprezzato molto il ritorno del CT, lo ricordiamo comunque vincitore dell'europeo. Sì, ovviamente pesa sul groppone il non accesso ai mondiali, anche il tra virgolette aver abbandonato un po' la squadra per andare a prendere i soldi in Arabia, per poi comunque fare dietro front. L'Italia scenderà in campo domani contro il Belgio ore 20:45 per la UEFA Nation League, quindi torna un'altra competizione dove in realtà l'Italia non ha fatto malissimo nell'ultima. Staremo un po' a vedere come si piazzerà, quali saranno anche le espressioni dal punto di vista del gioco. Poi ci sarà anche Turchia-Francia, tante partite un po' di seconda fascia. Sicuramente Italia-Belgio la più bella da vedere.
1: Radio Bella e Monella.
2: La strada era un miraggio di luce.

3 e weekend, e finisce qui la nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Tra poco, tra pochissimo, arriva il Vise e noi, per quanto ci riguarda, ci sentiamo domani, che è finalmente venerdì, dalle 12 alle 15. Appuntamento a domani, ciao!

0: canzone da cantare.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Thanks God it's Friday!
1: Sì, finalmente è venerdì, è vero!
0: Ah, è arrivato venerdì, tutti siamo più felici, abbiamo il sorriso sulle labbra, quelli perlomeno che non lavoreranno il sabato e la domenica. Noi invece mi sa che questo weekend ce l'abbiamo lavorativo, io sicuramente.
1: E tu sì, perché sarai alla Ranch 51.
0: Assolutamente, io domenica mattina vi aspetto, fra l'altro tutto esaurito ragazzi, tutto esaurito, tutte le iscrizioni sono volate via, non c'è più un posto libero, quindi saremo veramente in migliaia domenica mattina e spero veramente di fare una bella festa insieme a voi.
1: Ma che meraviglia, davvero. Allora, nell'anteprima di Buongiorno Anca con Paolo Zippo ed Elisa cerchiamo di ricapitolare quello che è capitato ieri e di cose ne sono capitate tantissime.
0: Ad esempio, fra le 6 e le 7 abbiamo parlato di caffè.
1: Sì.
0: Di caffè perché, sai, il caffè entra nelle case di quasi l'86% degli italiani. Tutti abbiamo beviamo il caffè, ce l'abbiamo il caffè.
1: E se vogliamo svegliarci un pochino.
0: Esatto, beh, c'è gente che avrebbe bisogno di molti caffè. Sì. Ma lasciamo stare, questo è un altro discorso. Invece ho cercato di capire qual è il metodo che preferiamo per il caffè.
1: Cioè, se moca, macchinetta.
0: Esatto. Tu sei da moca?
1: Moca.
0: Tu sei da moca, anch'io sono da moca, anche se ho anche la macchina a capsule a casa.
1: Sì.
0: Però un po' per questioni, diciamo così, di gusto, un po' per questioni economiche, perché le capsule costano un casino.
1: Ah, per quello?
0: Anche,
1: no, io preferisco
0: anche
1: quella della moca.
0: Anch'io ultimamente mi sto dando alla moca, però siccome ho il braccino corto, anche dal punto di vista economico. Vabbè, sentiamo cosa ci hanno raccontato loro, va?
2: Moca o macchinetta, purché ci sia il caffè.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno Anca. Moca, caffè di moca forever, tutte le mattine, a colazione, dopo lo yogurt. Buongiorno Anna.
4: Buongiorno Paolo. Allora, io a casa ho la macchinetta che macina i chicchi, quindi il caffè lo beviamo direttamente con i chicchi e tutto. Però quando vado da mia madre, il caffè della moca è imbattibile. Ciao a tutti.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: L'anteprima di Buongiorno Unca tutte le mattine dalle 5 alle 6 riepiloghiamo cosa è successo nella giornata precedente.
1: Che argomentone ieri.
0: soldi, quando si parla di soldi è sempre un dramma, porca miseria.
1: Siamo andati a Doggiono, dove c'è stato quel vincitore pazzesco, ha vinto praticamente tutto il jackpot del Super Enalotto.
0: Mamma mia, 200 e passa milioni di soldi, solo che ha avuto un piccolissimo problema.
1: Non aveva fatto i conti in precedenza nella sua vita, non aveva sistemato i conti.
0: Esatto, non aveva sistemato la sua vita, nel senso che sembra, noi diciamo sempre sembra da voi di corridoio che questo signore fosse separato, ma non separato ufficialmente, separato in casa, fra virgolette, sì. O separato fuori casa, ma comunque separato di fatto, ma non legalmente. Per cui l'ex moglie o la moglie tuttora ha detto: vabbè, metà della vincita è mia, caro il mio amico.
1: E non ha tutti i torti, l'abbiamo detto, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista morale potremmo star qui a discutere fino a domani tra sì no. Il fatto che parliamo di una grossa somma di soldi e quindi
0: molto,
1: fanno gola
0: grossa,
1: a tutti quanti, sicuramente.
0: Grossa.
1: E quindi abbiamo un po' disquisito su questa questione.
0: E quindi abbiamo ricevuto dai nostri ascoltatori sia pareri, sia abbiamo chiesto: ma chi lo direste nel caso dovesse vincere una cifra del genere? E ci hanno risposto in molti.
2: Ciao ragazzi, con 223 milioni ne rimangono ancora 143. Non ci penserei neanche un attimo a darglieli e me la toglierei dai punti, punto, punto, punto.
3: Ciao ragazzi. Buongiorno Unca, Zippo, sono Alice. Ma secondo voi a chi lo direi? Ma nessuno, mi pare ovvio, ma neanche il marito, nessuno, ma nessuno.
4: Radio Bella e Monella.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono, così.

0: Ah, i soldi rovinano. I soldi sono capaci di rovinare qualsiasi rapporto, secondo me. Cioè, è proprio una roba pazzesca.
1: Cioè, la domanda che potremmo fare ai nostri ascoltatori, anche se mattina presto.
0: Esatto, anche se l'alba.
1: Ma davvero i soldi comprano tutta la felicità? Ma o no, comunque creano un sacco di problemi?
0: Ma no, allora, io ho una teoria. Cioè, il fatto che i soldi aiutino è palese, insomma, però ci sono altre cose. C'è la salute, innanzitutto. Vedete, tu puoi avere tutti i soldi che vuoi. Oh, raga, se stai male, stai male. Sì. E là, no, ci sono determinate cose per cui, anche se qualcuno direbbe
1: diciamo
0: sì,
1: che se hai i soldi hai la possibilità di andare
0: meglio
1: in diversi ospedali.
0: Esatto, vabbè, insomma, ma non è di malattie che vogliamo parlare. Più che altro cerchiamo di capire che i soldi alle volte sì, ti portano molte facilitazioni, ma a volte ti portano anche molti problemi in più. Ed è la consolazione di noi poveri.
1: Sì, dici?
0: sì, no. Ogni volta ci consoliamo così, sì, dai, ma guarda, quelli pieni di soldi, ma te Massimo, cosa sarà, ma dai, quanti problemi gestire sti milioni?
1: Sì, sicuro.
0: Noi invece che dobbiamo gestire i 150 euro della bolletta.
1: Poi ieri diceva un ascoltatore, no? Ci sono persone che comunque vincono delle cospicue cifre e riescono a indebitarsi, sì. Quindi una mala gestione dei soldi, ma come si fa?
0: Come si fa, ragazzi? No, io vivrei nella mia casetta lì, vivrei di pesca e di formaggio.
1: Ah, in quell'isoletta grande.
0: No, quella lì no!
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: L'oroscopo, mia cara Elisa, in questa anteprima devi anticiparmi quale sarà il segno fortunato della giornata.
1: Ma lo facciamo subito perché Giuseppe Chetti è sempre sul pezzo, sempre pronto. Ieri ti aveva dato 8, tra l'altro, quindi
0: è andata bene, sì,
1: buono,
0: un po' di chiulo, sì, effettivamente.
1: Oggi non è che ti vada proprio di grande fortuna, questo te l'anticipo.
0: No, io ti dico, volevo sapere il segno fortunato, io adesso tocco ferro, tocco ovunque si possa toccare affinché la mia giornata sia buona.
1: Segno fortunato di quest'oggi è il segno del toro.
0: Bravi tori, bravi. Io sei sicura che il mio invece non...
1: Eh sì. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno, un calante prima tutte le mattine dalle 5 alle 6 siamo qua per ricordarvi di cosa abbiamo parlato ieri.
1: Sì, esattamente, ieri abbiamo fatto un po' un giro per il mondo.
0: Sì.
1: Perché sapete che Lonely Planet è una delle guide secondo me fatte meglio.
0: Sì, in assoluto, io le ho usate tantissimo
1: per girare
0: il mondo. Cioè.
1: E quindi possono tornare sempre utili. E ha stilato una classifica dei luoghi migliori, luoghi più visitati.
0: Dove andare nel 2027.
1: Esatto, ci siamo anche noi del Veneto.
0: Sì, sì, sì, sì, già. Allora noi arriviamo in diverse regioni, no? Perché arriviamo in Lombardia, arriviamo sì. in Emilia Romagna, arriviamo in Friuli Venezia Giulia, cioè ci sentono da molte parti, però abbiamo sede in Veneto e avendo sede in Veneto un po' quello che è Veneto è l'unica regione italiana entrata in questa classifica dei 27 posti dove andare nel 2027 ed è insomma abbiamo ragionato un po' su questo, sul fatto che effettivamente sia una regione che ha le montagne, ha i laghi, ha il mare, insomma ha un po'
1: ha
0: le città storiche.
1: D'arte, sì.
0: Ovviamente il fatto di aver Venezia ti fa partire un po' in pole position.
1: Sì. Però abbiamo detto il Veneto comunque è una terra ricca, pur essendo bellissima tutta l'Italia, avendo delle peculiarità, delle particolarità, ogni regione ha la sua, il Veneto è sicuramente una di quelle regioni che colpiscono.
0: Insomma, insieme a voi abbiamo disquisito un po' su quali sono i posti più belli del mondo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Abbiamo finito anche per quest'oggi l'appuntamento con l'anteprima di Buongiorno Un Cazzo.
1: Solo con l'anteprima di questo venerdì, perché ragazzi, Paolo Zippo è pronto, allegro, pimpante, sveglio perché è andato a dormire alle 8 come le galline.
0: No.
1: Però c'è.
0: Ho guardato X Factor ieri sera.
1: Ah sì?
0: Sai che io giovedì ho l'appuntamento con X Factor.
1: No, sì. Lo sapevo.
0: Lo racconterò anche fra poco. Restate qua e siateci.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella.
2: Sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora le 5:57.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
12: il tè per le signore,
11: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Eccoci alle 6:03 a chiudere, anzi a iniziare la chiusura di un'altra settimana insieme. Per il momento, buongiorno, buongiorno un cam.

0: tutti a fanculo.
1: Non si può fare.
0: Andagli a fanculo.
1: Non si può fare. Non si può fare.
0: Tutti a fanculo.
1: Non è un consiglio.

Pertaluni, lo dicevamo nell'anteprima stamattina, Pertaluni non significa quasi niente, circa niente, perché c'è molta gente che anche durante il fine settimana lavora e di conseguenza, insomma, il fatto che oggi sia venerdì per loro, voglio dire, cambia poco. Penso a tutti quelli che lavorano nei locali pubblici, ad esempio bar, ristoranti, chi più ne ha più ne metta, per cui ad esempio il sabato magari è la giornata più incasinata di tutta la settimana. Mi capiranno gli amici baristi che stanno aprendo in questo momento le serrande o che hanno aperto da poco, sono già là che fanno caffè, è già arrivato il primo vecchietto della mattina, dice: signorina, mi fa un caffè corretto con l'amaro Montenegro. Dice Giovanni, perché si conoscono tutti quelli che arrivano a quest'ora del mattino, alle 6:07, un po' prestino per il Montenegro, che dici? No, che mi dà la carica. Vabbè. Buongiorno Unca, inizia un'altra puntata della mattinata di Bella Monella. Buongiorno.

0: molto presto, quelli di cui parlavo prima, quelli che lavorano, quelli che si danno a fare, anche quelli che scelgono magari la mattina per farsi una breve, veloce passeggiata, camminata, portano il cane a fare il piscio, come si suol dire, che cioè i cani hanno questa esigenza qua, soprattutto se vivono in appartamento. Come di consueto, la prima ora la trascorriamo io e voi, voi e io, avremo la canzone sotto la doccia dopo le 6:30 e anche questa mattina, come tutti i venerdì, abbiamo scelto qualcosa di assolutamente fuori con la testa. Ma prima di affrontare quell'appuntamento là che arriverà fra un po', vi do il benvenuto e vi ricordo soprattutto il numero attraverso il quale potete entrare in collegamento con Buongiorno Unca, con Bella e Monella, che è il 393 7366 170. È una sorta di appello il mio tutte le mattine, affinché partecipiate, affinché vi facciate vivi, affinché semplicemente ci facciate sapere che ci siete, che siete con me, con noi qui, che non siamo soli in questa valle di lacrime del mattino molto presto. Alle volte stavo pensando, no, cioè a me piace molto ricevere i vostri messaggi la mattina presto, perché sono quelle cose che ti fanno sentire, ti migliorano l'umore, no? Ma ci sono tutta una serie di piccole cose che possono cambiare una giornata che magari è partita con il piede storto. Alle volte può bastare, che ne so, un caffettino fatto bene, ne abbiamo parlato ieri. Una canzone, tu accendi la radio, parte quella canzone che ti piace tantissimo, fai la strada per andare al lavoro e non c'è il vecchietto con il cappello davanti a te che trovi invece tutte le altre mattine. Insomma, ci sono mille piccole cose che magari durano 5 minuti, 2 minuti, un attimo, ma che riescono a cambiarti l'umore. E la cosa bella è che ognuno ce l'ha una cosa del genere. C'è chi ha bisogno di musica, chi di silenzio, chi della colazione, chi di una telefonata, di un messaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui stamattina il mio appello agli ascoltatori di Buongiorno Unca verte proprio su questo tema, ovvero qual è quella piccola cosa o quali sono le piccole cose che riescono a migliorarvi una giornata che magari parte storta, parte con il piede sbagliato, parte con il calzino bucato, parte con la macchina che magari fa qualche problema, o parte, dicevo prima, con il fatto che c'è quello che con il limite a 110 o a 90 o a 70 va esattamente alla metà dei chilometri consentiti, ma insomma mai un altro discorso. Qual è quella piccola cosa che vi migliora la giornata? Dai, fatemelo sapere, iniziamo così la nostra giornata.
1: Radio Bella e Monella.

0: sono quelle giornate là, quelle giornate un po' fastidiose, quelle giornate che iniziano con qualche rogna, qualcosa, ci capitano a tutti ragazzi, io sono il primo che spesso e volentieri inizia la giornata svegliandoci e dice porca miseria, oggi devo fare questo, non ho voglia di farlo, oggi devo incontrare quella persona, oggi devo rispondere a quella mail, oggi devo fare una cosa che non mi va di fare, poi magari succede qualcosa che ti cambia la giornata, qualcosa che ti fa dire ma no, dai che andrà tutto bene.
1: Paolo, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno.
1: Allora, la mia giornata inizia bene se la moglie si sveglia con il piede giusto e la stessa cosa la bimba.
0: Attenzione.
1: Quindi so che è una bella giornata.
0: Ok.
1: Grazie a tutti. Ciao.
0: Ecco, dai, però non mi hai detto cos'è che te la può migliorare. Cioè, metti che la moglie si svegli col piede sbagliato. Metti che scenda dal letto con il sinistro invece che col destro e che cominci a dirti: guarda che devi fare questo, guarda che non hai fatto quell'altro, guarda che devi andare di qua, guarda che devi prendere, guarda. Conosco, la situazione. Tu come recuperi? Cioè, cos'è che poi ti fa recuperare la giornata?
2: Buongiorno. Allora, ovviamente la cosa che mi migliora la giornata è ascoltare te, Paolo. Cioè, non c'è dubbio.
0: Adesso.
2: No, a parte gli scherzi. Una buona colazione, cioè mi fa girare la giornata, me la fa incominciare in maniera diversa. Buongiorno,
0: allora,
2: Samu.
0: Intanto Samu, grazie, sono commosso, tu sai che voglio dire, io amo molto la mattina, perché proprio iniziare la giornata insieme a voi è bello, voglio dire, se posso dare un mio piccolo contributo a farvela iniziare magari con un sorriso, la cosa è assolutamente meritevole, cioè nel senso mi dà lo scopo per svegliarmi tutte le mattine alle 4:30 sostanzialmente. 393 73 66 170, mi raccontate qual è quella piccola cosa che può rendere una giornata bella?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Cosa

0: Insieme a Bella e Monella stiamo così cercando di trovare un motivo giusto per svegliarci, ovvero quella piccola cosa che ci dà la carica, ci dà l'energia, ci dà la forza per affrontare la giornata, che sia un caffè, che sia una frase, che sia il se volete fare i romantici, mandate un messaggio a io, la cosa che mi migliora la mattina, la giornata, la mattina, è il sorriso del mio amore quando ci svegliamo insieme, da violini ed altre cose.
1: Buongiorno Luca. Sai dove vado oggi?
0: Dove?
1: Un bel weekend.
0: Dove vai oggi?
1: A Trieste. Ho già programmato tutto. Domani faccio Castello San Giusto, la Grotta del Gigante. E domenica Castello di Miramare. Ciao Zippo, ti saluto Trieste.
0: Ciao, saluto, anche se io ci sono stato la scorsa settimana, io ci torno, ci sono nato, ci torno ovviamente molto spesso, ed è una città che consiglio di visitare se non la conoscete. Cioè, l'ente del turismo mi darà sicuramente una percentuale sulla cosa. Ecco, ad esempio a proposito, no, volevo collegarlo alla cosa di cui stavamo parlando, ovvero delle piccole cose che riescono a migliorarci una giornata. Cioè, metti che devi andare a lavorare, cioè maroni girati, non hai voglia di andarci, il collega oggi sei di turno col collega o la collega che ti sta sui maroni alla grandissima, però hai progettato un weekend da qualche parte, vedi che subito la giornata migliora. E voi amici, qual è quella piccola cosa che vi basta per dire ah, questa giornata andrà sicuramente meglio? Fatecelo sapere al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: migliorare l'umore l'hanno sicuramente trovata. Anche se mi aspettavo una partecipazione più ampia. C'è Barbara che scrive: la cosa che mi migliora la giornata è cantare la canzone sotto la doccia. Arriva fra pochissimo. Spero che anche oggi sarà gradita. Però insomma percepisco gente invece un po' incazzata, nervosa, fastidiosa. Perché la mattina presto dobbiamo essere così? Ci sarà qualcosa che riesce in una giornata storta a migliorarci la giornata, a farci dire ma sì, dai, che le cose potranno andare bene, che sia il caffè, che sia una canzone, che sia il sorriso di una persona che ci abbiamo vicino, che sia il proprio animale, perché no? Un cane o un gatto possono aiutare anche in questo. Torniamo fra poco, voi continuate a raccontarci qual è la cosa che vi fa stare meglio, che vi fa migliorare all'improvviso in 5 minuti una giornata. Tra poco, come detto, c'è anche la nostra canzone sotto la doccia che cercheremo di cantare tutti insieme.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: detto la parola magica stamattina, ho detto ma sì, scusa, la cosa che può renderti la giornata meravigliosa può anche essere il proprio cane. E infatti sono arrivati una valanga di messaggi. Il Pella da Pordenone, buongiorno, il rito del caffè del sabato mattina con i miei tre amichetti, 2 ore in super allegria e pile ricaricate, il resto della settimana un giramento continuo di palle continuo, buona giornata. E poi eccolo qua, scrive Gaia, lui ha il potere di farmi stare bene, come vedi sa pure sorridere, un cagnolino meraviglioso. E poi aspetta, Sandra di Mira, ogni mattina non posso che sorridere perché il mio risveglio è questo, e anche qui c'è un meraviglioso cagnolino che dà il buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, la cosa bella di stamattina è, anche se ho dovuto alzarmi presto, ma l'ho fatto tutta la settimana per lavoro
0: e siamo qua,
1: e non è proprio così bellissimo perché c'è qualche nuvola nera, è stata il risveglio col mio labrador nero.
0: Vedi,
1: che mi è salita sopra nel letto, 45 kg di labrador sopra la schiena, a leccarmi le orecchie, okay, a darmi le zampate in testa, come dire dai, fegnati, alzati che così mi apri la porta.
0: Crocchette,
1: e già
0: crocchette.
1: Questo ha aiutato a dire dai, oggi è una bella giornata, mi ha dato subito il buon umore.
0: Ma pensa che eri di spalle, cioè già stavi dormendo sulla schiena, pensa te se 45 kg di cane ti arrivavano sui marroni, direi. Vabbè, è tempo di canzone sotto la doccia, siete pronti?
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: E quanto dico siete pronti, intendo veramente siete pronti, perché voi sapete benissimo che il venerdì siamo leggermente, andiamo un po' sopra le righe, abbondantemente sopra le righe con la canzone sotto la doccia. Sto per mettere in onda una canzone che sicuramente tutti avete sentito, che sicuramente tutti avete cantato, che sicuramente io spero tutti canterete. Come di consueto siete chiamati all'appello, amici di Buongiorno Unca, voi delle 6, voi delle 5, voi delle 6:30, per mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Temo quello che succederà oggi, ma come sempre qui a Buongiorno Unca siamo sprezzanti del pericolo. Assolutamente. Un messaggio anche breve con una frase, un pezzo del ritornello, una strofa, una cosa inventata. Questa è la prova che ci siete, la prova che siete all'ascolto, la prova che siete degli combattenti del primo mattino, che siete pronti ad affrontare la giornata insieme a noi. Perché tutto questo discorso? Perché questo venerdì abbiamo scelto come sempre una delle canzoni dai cartoons, no? Quelle cose matte che però ci fanno venire voglia di cantare. E allora avete circa 2 minuti per mandare un messaggio

0: Dolce Remy, piccola come sei? Non posso continuare a cantare per ore e ore e ore. Se volete, sono le 6:41. Cosa sarà successo dall'altra parte della radio sentendo questa canzone? Già, io mi immagino sempre, ogni volta che facciamo la canzone sotto la doccia del venerdì, qualcuno che non è mai stato un ascoltatore di questa trasmissione, che accende la radio e si trova Dolce Remy e resta un pelino spiazzato. Non preoccupatevi, se non sono matti, non li vogliamo qui in questa trasmissione, di conseguenza siete i benvenuti.
1: Don Jeremy,
0: sì.
1: Piccolo come sei,
0: sì.
1: Per il mondo tu vai.
0: Comunque,
1: ciao Zippo.
0: Ciao. Comunque, cioè, io navigo nell'ignoranza, io ho sempre pensato che Remy fosse una femmina, invece adesso nella sigla ho sentito Dolce Remy, piccolo come sei. E beh, cioè, vedi, c'ho delle mancanze, c'ho delle mancanze, sì.
1: Vai.
0: Sì.
1: Dimmi come hai, madre, amici, c'è
0: io. Sì.
1: Dolce Remy.
0: Sì.
1: Come fai?
0: Si può inventare anche?
1: Se così. Sempre.
0: Si può inventare, si può inventare, non c'è
2: Zippo,
0: problema. Sì.
2: Zippo,
0: sì.
2: Dolce Remy, metti la mano qui.
0: Non sapevano.
2: Sembra che sia un cono gelato.
0: Sì, sì, sì, lo sapevo che ne arrivava
2: una. Metti la mano qui.
0: Che ne arrivava una così.
2: E più bello sarà. Buongiorno,
0: Buongiorno, la conoscevo anch'io questa qua.

0: di andare in città.
1: Ma che
0: vuoi, in che compagnia?
1: Sì.
0: Salti su, però che allegria. Oddio, tanti tanti anni fa. Buongiorno, bella Monella, dal vostro bar, mai dire mai. Ciao!
1: Ciao! Buona giornata!
2: No, cermi.
1: Sì,
2: girati anche tu.
1: No.
2: Sì.
1: Se no, lo voglio sapere. No.
2: Cosa ti metto lì?
1: No, non lo voglio, no, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere.
3: Piccolo come sei, vai nel mondo a tromballe tutti.

0: Suonerà trin trin quando l'amore viene, il campanello suonerà trin trin.
1: Ma quante versioni ci sono?
0: Buongiorno,
1: di sta quante canzoni versioni ci sono porno di questa canzone?
2: Che... sì. Di casa non ce l'hai, ma tre amici ce li hai.
1: Grazie, grazie. La canzone sotto la doccia torna lunedì.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: volta che arriva la nostra canzone sotto la doccia è il delirio, tanto più il venerdì quando la canzone sotto la doccia è sempre, diciamo così, un po' leggermente, ma solo leggermente sopra le righe.
1: Come avete detto voi ragazzi nell'anteprima, thanks God it's Friday, finalmente
0: sì.
1: È venerdì. Altra settimana infernale, stiamo chiudendo gli 8 supermercati, quelli che hanno apertura solo estiva nelle varie spiagge. Tutti su un colpo. Ole! Mamma mia, Fiori, certo. Ma se è una roba folle, sto correndo fuori maniera. Non mi capisco più. Devo concentrarmi prima di partire, dove devo andare, cosa devo fare, perché rischio veramente di andare da un punto vendita all'altro. Facendo di quelle cappelle,
0: sto correndo come
1: una mosca impazzita, anzi come una cimice impazzita. Vabbè, comunque dai, cavemo fuori anche oggi sta giornata.
0: Ma sì!
1: Poi stasera, tanto per coronare la giornata, 18:22 corso per rinnovo CQC, anche domani 8:15 corso rinnovo CQC. Domaroni! Buon venerdì comunque, buongiorno Unca.
0: Che la forza sia con te, che ti accompagni in tutta la giornata. Come abbiamo visto, voglio dire, ci sono delle cose che ti possono far girare los marones in spagnolo di primo mattino, ma ci sono anche delle cose che la giornata te la migliorano, e stamattina abbiamo provato a cercare di capire quali possono essere queste cose che la giornata te le migliorano. Una che abbiamo capito è molto gettonata dai possessori di animale, e vedere e stare con il loro animale già dal primo momento del mattino. Molti cani stamattina, gatti probabilmente al mattino alle 6:30, si fanno un po' gli affari loro, non hanno voglia di collaborare all'inizio della giornata dei loro padroni.

0: ancora un po' di gente. Io ogni mattina metto sempre un sacco di messaggi, non riesco mai a metterli tutti in onda, a salutare un po' di amici che invece ci mandano i loro messaggi magari scritti, come Sonia, come Adriano, come Mariangela stamattina, come Cristina, come insomma un sacco di gente che partecipa, che fa parte del nostro piccolo, ristretto e molto chic club del mattino, di quelli che devono svegliarsi molto presto per andare a lavorare o che sono già al lavoro da molto tempo, e non dimentichiamo quelli che tornano dal lavoro, che magari finiscono il loro turno alle 6. Ecco, salutati tutti globalmente. Vi ricordo che fra un po' arriva anche, anzi ritorna anche Elisa, che è già stata con noi durante l'anteprima. Stamattina cercheremo di parlare di pranzi. Sì, lo so che le 7 non sono orario per i pranzi, però capirete che l'argomento è interessante e che può toccare assolutamente tutti quanti, e soprattutto tutti noi che andiamo al lavoro tutto il giorno e magari siamo al lavoro lontano da casa. Restate con noi, restate su Bella e Monella, restate con Buongiorno Un Cam.
1: Radio Bella, Radio Bella e Monella. Buongiorno Un Cam.
2: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
8: Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: sono le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, in A4 il traffico intenso sta provocando rallentamenti fra Dalmine e Cavenago e code tra Monza e Viale Certosa in entrambi i casi verso Torino. In A9 c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni di attraversamento della dogana svizzera. Il tempo di percorrenza stimato in questo momento è di mezz'ora circa. In A1 soliti rallentamenti e code tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A13 per lavori in corso c'è coda tra Boara e Rovigo in direzione Bologna, mentre il casello di Occhiobello in entrata è chiuso il traffico fino alle 6 del prossimo 18 ottobre. Infine la A24, un chilometro di coda tra Tor Cervare e Fine Complanare per traffico congestionato. Siamo verso la tangenziale est, sempre sulla stessa corsia, 4 chilometri di coda tra la fine della Complanare e il bivio con la A24 tangenziale est. Non c'è altro, buon viaggio.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
0: Bella e Monella, tutto.

0: Giungendo alla notizia di cui ci occuperemo oggi, sì. Intanto bentornata Elisa, buon venerdì, buon weekend.
1: Aspetta, buon weekend.
0: Oggi inizia ufficialmente il weekend, non è che bisogna aspettare sera, cioè venerdì inizia il weekend, tutti, è come diresti tu il mercoledì e tutti in discesa.
1: Ma siamo già scesi ormai, sì.
0: Allora dicevo, leggendo la notizia di cui ci occuperemo stamattina, ho pensato che una volta io andavo a pranzo, siccome facevo il turno lungo, no, sul lavoro. Andavo a pranzo
1: quando lavoravi tanto, Paolo?
0: Quando facevo finta di lavorare tanto. Ah, okay. Aspetta un attimo, che cioè, sono sempre stato un genio in quello, nel far finta di lavorare. No, quando lavoravo tanto a pranzo, seppur andavo sempre fuori, cioè andavo o al bar o a un self service che era vicino al luogo dove lavoravo. Cioè. Poi con il passare degli anni. È cambiata questa cosa qua. Cioè non...
1: Allora c'è chi ha la mensa e chi
0: vabbè,
1: chi
0: ma
1: paga
0: sono le grandi aziende.
1: Cioè vabbè, ma insomma, piccole... c'è gente che lavora anche nelle grandi aziende.
0: Sì.
1: C'è gente che magari le aziende fanno delle convenzioni e quindi vanno in determinati posti e succede.
0: No, quello vero, anche noi qui abbiamo una convenzione interessante, piacevole, molto utile, devo dire la verità, quando c'è bisogno di risparmiarmene qua. Ma insomma, beh, per chi non ce ne ha, invece, questa cosa, il pranzo, la pausa pranzo, se fatta lontano da casa, rischia diventare un secondo affitto.
1: E certo, perché i prezzi sono aumentati.
0: Ma
1: si
0: molto.
1: Va dai 15-16 euro. Se uno deve spendere 15-16 euro ogni giorno, e sono soldini alla fine del
0: mese. Sì, hanno fatto un calcolo, l'ha fatto Federconsumatori, che la pausa pranzo può costare ad un lavoratore dai 2760 ai 3250 euro all'anno. Che so, sordi, direbbe qualcuno.
1: Certo.
0: E allora uno come si attrezza?
1: E si porta tutto da casa.
0: Tu te la porti la schiscetta?
1: Sì. Sempre tranne questa mattina.
0: Ecco, quindi
1: perché il venerdì solitamente con i colleghi qui andiamo a mangiare in un posto da qui vicino.
0: Non mi invitano mai, volevo dirvi, ma insomma va bene, no,
1: così. Sì, ma tu finisci alle 10, poi no, se vuoi trasmettere e rimanere qui fino a l'una.
0: Volevo dirvi che non sono mai invitato, si fa del mobbing in questa azienda. No,
1: sono tutti invitati.
0: Sì. No.
1: Guarda, qualche settimana fa è venuta persino Paola.
0: Ecco che mi voglio dire, tu Paola, ti voglio bene, invitate proprio tutti.
1: Ma
0: tra,
1: no,
0: tranne me, no.
1: Ma
0: sono
1: una volta sei venuto anche tu, tra l'altro.
0: Sì, una volta da 3 anni che sto qua. Vabbè, non discutiamo su questo. No,
1: vabbè,
0: basta.
1: Ragazzi, sono però...
0: molto offeso.
1: Guarda, non ho parole, Paolo. Se vuoi partire col piede sbagliato,
0: no. Molto offeso.
1: Sì,
0: molto offeso.
1: Molto offeso.
0: Del mobbing.
1: Guarda, allora, se vuoi venire oggi, non è che c'è un...
0: No, c'ho da fare oggi!
1: Ecco, visto. E allora non lamentarti.
0: Italiani all'ascolto. Allora, raccontateci la vostra pausa pranzo.
1: Esatto.
0: Ce la fate a casa?
1: Sì, ci sono anche i fortunati che riescono a tornare a casa,
0: esatto.
1: Cucinare qualcosa, magari sistemare qualcosa a casa e tornare al lavoro.
0: La fate al volo? La fate in un bar, un panino, un toast?
1: Non la fate proprio.
0: Non la fate proprio, perché...
1: Siete matti.
0: Ecco, noi cerchiamo di indagare stamattina sulla vostra pausa pranzo, cioè, e soprattutto avete un trucco per spendere poco?
1: E portarsi le cose da casa.
0: È l'unica, secondo me.
1: O non mangi o
0: o te la porti da casa, perché sennò mangiare fuori costa una botta. E voi, amici, magari che avete dei bar o dei luoghi dove si mangia, c'è tanta gente che fa il pranzo oppure ce n'è di meno rispetto a una volta?
1: Raccontateci.
0: 393 73 66 170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.

0: Laura non c'è.
1: Laura c'è e va a pranzo con i colleghi.
0: Il
1: nuovo testo della canzone.
0: Può essere.
1: No, vabbè, ragazzi, scherzi a parte, sta storia della pausa pranzo, io vorrei veramente che anche qualche operatore del settore, so che ce ne sono diversi che gestiscono bar da dove ci ascoltano, altre cose, mi dicessero se negli ultimi anni hanno notato che la loro mole di lavoro a pranzo, si intende, è la stessa, uguale, identica, o se è diminuita a causa del, anche diciamo così, minore possibilità, delle minori possibilità economiche delle persone. Cioè,
0: assolutamente.
1: Perché?
0: Secondo me ci sono due questioni. La prima, appunto, legata a una questione economica, e la seconda, che se uno va sempre a mangiare fuori, magari mangia a volte quelle cose che non ti fai
1: quelle
0: a casa.
1: Quelle cose buone ma che fanno male, dici?
0: E uno prende peso subito!
1: Ma non è che devi andare a mangiare, dici, buongiorno, me faccia per favore due parmigiane.
0: Sì,
1: no.
0: Però uno legge il menù e c'è insalatina triste.
1: Insalatina!
0: Oppure c'è scritto
1: bresaola, rucola grana,
0: con il ragù. Oppure c'è scritto, non lo so, farfalle con la carbonara. Queste cose.
1: Bresaola!
0: Uno guarda l'insalatina triste, anche la bresaola, se vuoi, per quanto mi piace. Dopo guarda la pasta da carbonara e dice, beh, me faccio da carbonara.
1: Ma non è vero, ma non si fa così. Sentiamo loro, va, cosa fanno?
2: Buongiorno, Anca. Allora, noi al lavoro, per forza di cose, stiamo lì perché abbiamo solo mezz'ora di pausa, quindi ognuno si porta il mangiare da casa. Abbiamo due forni microonde, un frigo e anche una piccola cucina con piano induzione, però avendo solo mezz'ora,
0: chi la usa? Solo per scaldare,
2: la si usa per niente, quindi e niente, ognuno si porta via
1: la
2: da casa,
1: la schiscetta,
2: così. Io per esempio oggi ho stracchino e una noce pesca.
1: Ok.
0: Senza niente, cioè lo stracchino è una pesca.
1: Un pezzo di pane forse, ma non,
0: sì,
1: non li mangia insieme. Mangia prima lo
0: che a volte comunque la frutta con i formaggi ci sta.
1: Sì, il formaggio con le il famoso formaggio con le pere.
0: Sai che fanno anche le, sì, anche con i fichi volendo.
1: Sì.
0: Sai che fanno anche la pizza con le pesche, con le albicocche.
1: Ecco, io su questo aprirei una cosa a parte, che triste. No, e quelle cose no. Quelle
0: anche
1: cose
0: io
1: no.
0: Sono per
1: quelle
0: il no.
1: Cose no. La vostra pausa pranzo, amici, come è organizzata?

0: tempo che non
1: pranzi.
0: Sarebbe bello, sarei magro. Smuto invece non mangio.
1: Meglio pranzare un po' di gioia nella vita.
0: Sì, sì, sì, beh, il cibo è una delle gioie della vita. Se poi si fa consapevolmente, è bello, anche se si esagera ogni tanto. L'importante è l'ogni tanto, non tutti i giorni, no? Ma non siamo qui per parlare di dieta.
1: No, esattamente.
0: Ma per parlare di pausa pranzo.
1: Esatto. Abbiamo qualcuno che ha un luogo, un bar, un ristorante.
0: Sì, perché avevo fatto un appello agli amici che hanno dei bar per capire se c'era più gente, cioè meno gente rispetto ad una volta che ad esempio pranzava al bar oppure no, e mi sembra che ci sia una conferma, giusto?
1: Lui dice: a un bar dal Covid è cambiato tanto, tanti si portano da casa il cibo.
0: Perché forse sono cambiate le abitudini, uno ha scoperto che magari spende di meno e di conseguenza
1: è anche vero che sono lievitati i costi e di praticamente tutto, perché anche uno va al ristorante, uno va in qualsiasi luogo, ma anche la sera un primo piatto ti costa 15-16 euro, no? Esatto. Se uno è una famiglia di 4 persone, fai due conti, che uno prende
0: 60,
1: un primo piatto, un caffè o un dolce, che sono sempre
0: 100,
1: sugli 8 euro.
0: Sono 110.
1: Ragazzi, sono soldi.
0: Sono 120.
1: Quindi capisco che le materie prime
0: si
1: capisce tutto.
0: È tutto un giro, però c'è, cioè, chi ha uno stipendio solo, non è che può aumentarsi.
1: Beh, ma anche due, perché se hai dei figli hai delle spese, delle responsabilità, altre cose.
0: È il classico serpente che si mangia la coda,
1: sì.
0: No? Cioè, alla fine non ne veniamo fuori, a meno che, come è successo in altri paesi europei, gli stipendi non aumentino in questo paese in cui invece diminuiscono.
1: Ma questa è utopia, è dagli anni 90 che non aumentano, Paolo, dai!
2: La mia pausa pranzo al lavoro è molto normale. E si pranza nella mensa aziendale.
0: Ok.
2: Con i colleghi. L'unica regola non scritta è che durante quella mezz'ora non si parla assolutamente di lavoro.
0: Vero,
1: allora,
0: vero.
1: Occhio a quando registrate gli audio, perché altrimenti
0: sì,
1: non capiamo.
0: Cercate
1: niente.
0: Di mandarceli con una qualità buona, perché sennò ovviamente noi non li sentiamo, ma non li sente neanche chi ascolta dall'altra parte.
1: Quindi lei alla mensa aziendale, però c'è una regola tacita, ovvero durante quel periodo della pausa pranzo, non si parla di lavoro.
0: Ma sai che è giusto? Sì, sembra, ce lo trovo corretto.
3: Radio Bella e Monella.

0: magnifico, non è mai finita.
1: Beh, è vero, non è mai finita, bisogna sempre
0: filosofia.
1: Bisogna sempre pagare. Bisogna sempre cercare di far quadrare i conti anche quando ci si porta il pranzo, magari nella giornata lavorativa.
0: Ci state raccontando della vostra pausa pranzo in questa giornata di venerdì.
1: Sì, state sotto il minuto con i messaggi. Mi raccomando. Sennò abbiamo la pistola puntata, capito? C'è il direttore qua che poi ci bacchetta.
0: Sì, ci frusta. Un po' ci piace quando ci frusta.
1: Beh,
0: però,
1: parla per te. Parla per te.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini.

0: designer e artigiani.
1: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79. 9 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Da Despar e Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
16: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delex.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
19: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
21: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: bella vita.
1: Sono le 7:38 minuti del mattino e tutto va bene.
2: Esattamente. Allora, qui stiamo parlando di
3: schiscetta,
2: non schiscetta. Cioè, vi portate a pranzo, vi portate tutto da casa, andate fuori, c'è un luogo convenzionato, avete la mensa all'interno magari dell'azienda. Insomma, raccontateci.
1: L'azienda vi paga il pranzo. Beh, sai che molte aziende lo danno anche come fringe benefits, no? Cioè, tipo i buoni pasto, te li danno.
2: È una buona cosa.
1: E tu puoi consumarli o per mangiare o per fare la spesa, tutte quelle cose là, e quella è un'ottima soluzione, diciamo, al posto degli aumenti di stipendio, quello potrebbe essere una cosa positiva, anche se i sordi sono sempre meglio.
2: No, però quando uno investe in servizi, come può essere il servizio del buono pasto che puoi utilizzare al supermercato, piuttosto che, non so, il servizio legato al carburante,
1: anche,
2: cioè un
1: anche,
2: aiuto,
1: sì.
2: un'agevolazione.
1: Vedi, questi tempi.
2: Penso che comunque un contributo faccia comodo.
1: Buongiorno, mi fate 3 gocce di benzina, per cortesia? Che vado avanti 3 chilometri. Vabbè, torniamo alla pausa pranzo, va?
2: Rossana è in pensione, però dice anni 80-90 lavorando lontano da casa, non tornavo a casa, portavo il cibo con la pentolina.
1: Ah, ma già con la pentolina, la gavetta.
2: Esatto.
1: Giusto, la famosa, la gavetta del militare, quella di metallo.
2: Beh, non so se è di metallo, però avevano un piccolo gas su cui scaldavano il cibo.
1: Okay,
2: l'ho fatto, dice, per qualche anno, adesso in pensione esco apposta ogni tanto per mangiare fuori casa.
1: Fate una bella vita voi pensionati. Ah no, volevo darvi una bella notizia, hanno aumentato l'età pensionabile.
2: Ma questa mattina sei proprio cattivissimo.
1: L'ho letta ieri, ho detto
2: cattivissimo. Quanto sono? 67 anni?
1: 67 e 6 mesi
2: e
1: adesso.
2: 6 mesi. Che però nel 2031 diventeranno 8.
1: 8 mesi. E il bastone finisce sempre là. Svra!
2: Beh, guarda, io la mia generazione, non andremo in pensione.
1: Ma io lo dico sempre a mia figlia, dico, guarda, lascia stare.
2: 85 anni, esatto, ragazzi, esatto. Saremo ancora qua.
1: Esatto.
4: Buongiorno, belle monella. Buongiorno. Allora, io ho un'ora di pausa pranzo, però lavoro in un paese, per trovare un bar devo comunque prendere la macchina.
1: Niente,
4: quindi
1: allora.
4: In un'ora vai, torna e tutto, è un casino. E quindi mi porto il pranzo e ci guadagno il portafoglio, ci guadagno anche la bilancia e va bene così. In quell'ora cerco di starmene per i cavoli miei, mi faccio le mie cose, lontano da certi colleghi un po' rompi e vabbè, cerchiamo di farci passare l'ora. Ciao!
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ancora.
1: Ed ero contentissimo anche di portarmi la schiscetta da
2: sono
1: casa.
2: Sono in lacrime ogni volta che sento questa canzone. Io che sono una persona sensibile, me la canto tutta. Vabbè, lasciamo stare.
1: Giulia scrive: buongiorno cari ragazzi, da me c'è la mensa aziendale che viene pagata per tre quarti dall'azienda. Io metto un contributo di 2 euro.
2: Beh, 2 euro ci sta.
1: Sì.
2: Primo, io così prenderei antipasto. Primo, secondo, contorno, frutta, formaggio, dolce, caffè, ammazza caffè.
1: Non è vero.
2: No.
1: Ragazzi, non lo fa. Ieri sono arrivate le brioche, neanche quelle ha mangiato.
2: No, è vero, no, ma perché non ero briocioso? Cioè, mi sarei fatto un tramezzino.
1: Cioè, veramente, anche una mancanza di rispetto contro nostro collega.
2: No, non mi andava la cosa dolce.
1: Non va bene.
2: Avevo voglia di salato.
3: Ciao Radio Balea Monella, io essendo guardia particolare giurata, dipende in che servizio ho, o mangio in mensa con i buoni pasto appunto, oppure comunque mi costa poco, e oppure mi porto da casa anch'io la pentolina, quella che attacchi alla corrente e si scalda. Quindi ho il contenitore, se ho il microonde, scaldo al microonde.
2: Vedi, la schiscetta va alla grandissima, aveva ragione quella statistica che abbiamo letto.
4: Buongiorno cari ragazzi, no, porto quasi sempre con me le cose e cucino a casa, so cucinare bene, faccio polpettine, faccio tante cose interessanti e faccio un panino, mangio così al volo. E va bene così, anche quando vado in montagna domenica portiamo quasi sempre pranzo al sacco, ragazze, vedere panorami belli e mangiare il sacco al suo perché. Buona giornata a tutti, buon venerdì.
2: Grazie anche a te.
1: E voi come vi organizzate per il pranzo?
2: Voi raccontatecelo, noi vi mettiamo la nuova di Francesca Michelin.

0: schiscetta la va alla grande.
1: Sì.
0: Qui a Milano facciamo queste cose qua, ci portiamo tutto da casa. Costa un casino.
1: Allora ci dicono, sì, divagando, che la RAN 51 è sold out.
2: Sì, ho appena letto sul giornale che la RAN 51 è sold out. Cavoletti, ci sarà il delirio. Buona corsa, ciao Elisa. Sei tu Elisa. Sì, la RAN 51
1: sono io, Elisa.
2: Sei tu Elisa. No, perché pensavo che fosse una firma, invece era ciao Elisa tu.
1: Esatto. Sì ragazzi, allora domenica anche Paolo ci sarà la RAN 51 come sì. Monica Morgan, un sacco di festa, un sacco di animazione. Le iscrizioni sono chiuse perché tutto quanto sold out, quindi grazie per la vicinanza, grazie chiaramente per la grande partecipazione, vi divertirete un sacco, anche perché è un luogo davvero esclusivo.
2: Sì, anche le previsioni del tempo sono buone, sarà una bella domenica fresca ma non troppo, perfetto per correre, per cui alla grande vi aspetto al Via, io sono là al palco del Via a caricarvi, a darvi l'energia, a darvi la forza. Ci sarà anche il Menegassi,
1: sì,
2: e faremo un po' di casino insieme col Menegassi.
1: Che meraviglia. E allora, che partecipiate o meno alla RAN 51, c'è un'altra ginnastica che potete fare,
3: la ginnastica da camera.
4: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
1: Eccoci qua, quattro sono i segni favoriti. Alla quarta posizione troviamo il leone, che poi è il segno di Monica.
2: Stringi il tuo partner in un abbraccio forte, che le dimostri che vuoi la sua anima, non solo il corpo. Chi sei?
1: Sembra
2: ma
1: un
2: chi
1: po' vampiresca.
2: Ma chi
1: sta
2: sei?
1: Cosa?
2: Ma il diavolo veste Prada, ma chi sei? Ma chi sei?
1: Terza
2: l'anima.
1: Terza posizione per l'acquario.
2: Crea la giusta atmosfera intorno a te e lasciati guidare solo dalle sensazioni che provi sul momento.
1: Al secondo posto, attenzione,
2: la bilancia. Beh, guarda, io devo lavorare oggi, devo lavorare domani, devo lavorare domenica, per cui insomma, comunque magari non seguite regole prestabilite, il tuo Eros si accende in un attimo, ma rinchiede complicità per durare.
1: Quindi ti basta un attimo per accenderti, no?
2: A me basta un attimo per tutto, non c'è...
1: Vabbè, al primo posto. Ok. Troviamo i gemelli.
2: Cari gemelli, siete trombini questo fine settimana. Impara a desiderare l'altro prima ancora di toccarlo e gioca con l'intensità di uno sguardo ravvicinato. Finito. Grazie, hai niente da dire.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: l'oroscopo Trombino, abbiamo finito la seconda ora anche.
1: Ce n'è una terza con tanti altri argomenti, tante altre cose. Poi oggi giocheremo anche con Rumorazzo.
0: Chissà quindi... se lo indovinano oggi.
1: Non so.
0: Era difficile. Vedremo se inizierete il weekend con la gloria eterna oppure no.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Chi vuole ottenere per il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora. 8 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1.000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei quattro impegni azzurri Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eccoci qua, buongiorno anche a tutti quanti. Ma che bello. Oggi parliamo di romanticismo, ma anche di conto corrente.
1: Attenzione, perché sì, è vero che parliamo d'amore. Ogni tanto, nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso e volentieri di amore. Cosa sta succedendo?
0: Come sei romantico.
1: Io?
0: Sta avvicinando Natale, San Valentino.
1: San Valentino, sarà febbraio, siamo il 25 settembre. Direi che è un po' lontanino ancora San Valentino.
0: Ma stai già cominciando a pensare.
1: Compenso, si sta avvicinando il compleanno di mia moglie,
0: per ecco, cui
1: anche il mio, però.
0: Sì, ho capito, però tu devi pensare a un bel regalo.
1: Sì.
0: Lei penserà al tuo.
1: Sì.
0: Ho capito che voi vi regalate i viaggi,
1: esatto.
0: Però regalale qualcos'altro insieme, no?
1: Sì.
0: Un bel anello di diamanti.
1: E chi sono, Babbo Natale?
0: Un bel trilogi.
1: Sì. Ok, va bene.
0: Ricordati, un viaggio è per poco tempo.
1: Un diamante è per sempre. Vabbè, d'accordo. Diamonds are girls' best friend, cantava Marilyn Monroe. Allora, come avete capito, romanticismo e conto corrente entrano nella mattinata di Bella e Monella. Il 43%. C'è un'indagine, voi sapete, noi siamo scienza, non fantascienza, qui ci si basa sempre su notizie importanti,
0: sì,
1: che ha studiato gente studiata.
0: Sì.
1: E il 43% degli intervistati in questa indagine dice che le preoccupazioni economiche rappresentano un ostacolo nel frequentare qualcuno o nel mantenere addirittura una relazione.
0: Il 37% dice di aver vissuto conseguenze negative dello stress finanziario nella vita sessuale.
1: Attenzione, non è
0: vita sessuale.
1: Sì, sì, beh, nella vita sessuale, nel senso nella vita di coppia, no? No, non è uno scherzo, cioè se uno ci pensa bene, è vera questa cosa qua, soprattutto diciamo nelle coppie nuove, in quelle che si vanno a formare, no? In quelle che nascono.
0: Beh, diciamo che se uno è single spende per se stesso, punto e stop. Se
1: sì,
0: uno invece è in coppia, la cena gliela offre,
1: ma
0: o
1: c'è...
0: magari c'è quel vestito, quel profumo.
1: Ma cerchi di far bella figura, no? Magari, cioè io lo dico da uomo, no? Magari cerchi all'inizio, cerchi di far bella figura, cioè anche dopo magari, però all'inizio soprattutto dice dai, ti porto a cena fuori e so
0: sì,
1: 100
0: magari
1: euro.
0: Anche dopo, forse più legato al genere femminile. Ragazze, quando noi passiamo, vediamo su una vetrina qualcosa, il maglioncino
1: anche,
0: il calzino, non lo compriamo e facciamo una sorpresa al nostro lui ogni tanto, perché guardiamo, sì, facciamo quel regalino, quel pensierino,
1: non è
0: da tutti, ma tanti lo fanno.
1: Sì. Ma la domanda interessante
0: quindi non spendi solo per te, spendi anche
1: per l'altro. No, ma è vero, cioè la coppia comporta e pensa che 40, cioè quasi una persona su due si preoccupa di questo, dice: cavolo, sto spendendo troppi soldi. Non per l'altro, ma sto spendendo troppi soldi in generale. E allora stamattina cerchiamo qualcosa di romantico che si possa fare senza spendere un euro.
0: Beh, o spendendo pochissimo.
1: No.
0: Perché anche se prepari la cena e metti
1: adesso,
0: la candela.
1: Adesso preparare la cena sarà mica romantico. Un giorno lo fa lui, un giorno lo fa lei.
0: No, ma prepari la cena con qualcosa di speciale, a lume di candela.
1: Un toast con la candela.
0: Ma che toast? ma il romanticismo dov'è?
2: Radio Bella e Monella.

0: non è vero.
1: Cosa?
0: Questo messaggio non è vero. Cioè, smentisco assolutamente.
1: Mandiamo via Paolo Zippo.
0: Come mandiamo via Paolo Zippo?
1: No, no, lo scrivo io, lo dice mio.
0: Ah, dice oggi Paolo Zippo è proprio antipatico, Elisa mandalo via. Non sono, sono realista, è diverso.
2: Poi Mirko non fare il provolone con la nostra Elisa. Ciao Elisa, mandalo via, io sono
1: bella. No, stavo pensando a cose che uno può fare in maniera romantica senza davvero spendere un euro. È complicato.
0: Beh, ma dai, ci sono gesti carini che puoi fare anche senza spendere soldi.
1: Ma spendendo poco.
0: No, anche niente, voglio dire.
1: Niente.
0: C'è un biglietto d'amore.
1: E chi paga il foglio?
0: Vabbè, ma dai, insomma, la scrivi sulla carta igienica, quella ce l'hai a casa, voglio dire.
1: L'hai pagata pure quella. Qualcosa spendi comunque, però ci sono tanti gesti che uno può fare.
0: Ma dai, ci sono cose carine
1: anche
0: che uno può fare.
1: Anche se uno dice senza... una torta.
0: Una torta costa carina. Un casino adesso, c'è lo zucchero, c'è la farina, c'è il lievito, c'è la marmellata, c'è adesso.
1: Però fare e preparare una torta da forno magari.
0: Un pensiero, quello non costa, il pensiero. Pensiero, sì. Una delle parole, delle belle parole d'amore recitate, una poesia.
1: Come quello del regalo, no? Sì. Conta il pensiero.
0: Esatto, esatto. Una poesia, cioè tu la mattina vedi.
1: Però bisogna essere poeti perché non è facile.
0: Gliela insegno io. Nei tuoi occhi splendenti, la luce radiosa brilla al mattino e il mio cuore si riempie di gioia e di felicità.
1: Perché tua moglie non ti ha già lasciato?
3: Radio Bella e Monella.

0: con Guaranà su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di gesti romantici senza spendere un euro. Sentiamo lei che fa una cosa carinissima.
1: Sentiamo.
2: Quando preparo le schiscette per mio marito, metto sempre un bigliettino con una scritta d'amore per lui.
0: Carino.
2: Per ogni singolo pasto. Zero euro, tanto amore. Ciao Erika da Fratte.
0: Che
1: meraviglia. Cioè io già me lo vedo tutte le mattine lui che prende la schiscetta e trova all'interno il biglietto d'amore, dice: mangia tutto.
0: No, mangia tutto.
1: Mangia
0: ha detto
1: tutto.
0: Una frase bella, una frase d'amore.
1: E allora la mia poesia prima non andava bene, la frase d'amore e la schiscetta sì, adesso.
0: Beh, sì, lei avrà più talento di te.
1: Vogliamo andare avanti, per favore, andiamo avanti, mettiamo la base. Io avevo messo questa base d'amore per le cose, però insomma.
0: Sì, ma hai rovinato tutto da solo. Niente, avete capito che siamo tipo Sandra Mondaini?
1: Sì, oggi sì. Ringrazio Rossana invece che ha capito tutto. Ha scritto Paolo Zippo, ha scritto un libro, è già una persona sensibile, per cui ha già del romantico, vedi?
0: Ha scritto una sorta di giallo, no?
1: Sì, quindi, due a dir la verità ne ho scritti, sì. Ma insomma, se volete acquistarli potete andare su Amazon. Un bel regalo per Natale, un bel regalo. Ecco, un gesto
0: romantico.
1: Un gesto romantico che potete fare alla persona.
0: Stiamo parlando di gesti romantici senza spendere un euro. Regali tu il libro.
1: Regalate tutti e due i libri, perché hanno un senso, no? Adesso, raga, qua bisogna cercare di raggranellare un po' di denaro. Che
0: sentiamo lei che ha un'idea più speciale.
3: Secondo me un gesto senza spendere un euro, cioè raccogliere dei fiori in un campo e poi li regali, quindi non spendi nulla.
1: Hai ragione. Secondo me il fiore migliore da regalare è il carciofo, che puoi usare, cioè sempre un fiore. È un fiore, lo usi anche per, cioè, usisci l'utile al dilettevole.
0: Ragazzi, pensa a mangiare, pensa a come fare profitti con i suoi libri. Ma che brutta persona
1: ma
0: questa.
1: Scusa,
0: mattina.
1: Ma l'arte, cioè, nessuno legge più, i libri non si vendono, devo pure raggranellare.
0: Ma tu ad Alessia al compleanno regali carciofi?
1: No, ma lei, io culo, perché lei è allergica ai pollini, quindi non posso regalare.
0: No, i carciofi
1: non hanno polline, no. Beh, sarebbe un'idea, magari ci penso quest'anno.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lisa, Lisa, leggo questo messaggio e dice: io avevo un moroso che mi aveva fatto come regalo un cesto pieno di verdura. Sapete che fine ha fatto quel cesto?
1: Ho paura.
0: No, ma cioè, con quello che costa la verdura oggi.
1: Beh, poi scrive, cioè, alla fine ho mollato il tipo.
0: Ma perché? Ma perché magari aveva campi, magari aveva un ortofrutta.
1: Sì.
0: Ma, cioè, ragazzi, son mestieri da prendere, cioè, idraulici, elettricisti, gente che ortolani, vanno presi subito al volo, ragazze. Non vanno più i commercialisti, gli avvocati, i calciatori. No, no, no, no, dovete andare idraulici, elettricisti e ortolani.
1: Mm.
0: Quelli funzionano. Dobbiamo fermarci un attimo,
1: un secondino.
0: Sì.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif. Un solo spray. Cif. E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
17: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
19: Hit
3: Fiat Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
21: Ageo!
20: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico!
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
25: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
26: Bella e Monella, tutto.

0: Eccoci qua, 8:38, siamo tornati per l'ultima parte di questa settimana di Buongiorno Unca.
1: Esattamente.
0: Parliamo d'amore oggi, dei gesti d'amore, dei regali d'amore, perché abbiamo, siamo partiti da una notizia che dice il 46% delle persone che in cui nascono delle coppie è preoccupato per la gestione economica della cosa, perché ha paura magari di far brutta figura, di non far regali abbastanza adeguati, di non riuscire a portare fuori la propria compagna o di non fare un regalo al proprio compagno.
1: Esatto.
0: E allora stiamo cercando di capire quali possono essere dei gesti romantici a costo o
1: zero.
0: Sì,
2: il gesto più bello d'amore è quando la sera ti dice: amore, la lavastoviglie la carico io.
0: Ecco, vedi, io lo faccio quasi tutte le sere.
1: Bravo.
0: Cioè, sono, è un gesto d'amore. Adesso oggi lo farò notare alla mia signora. Dirò: Ale, guarda che questo è un gesto d'amore. Me l'ha detto l'ascoltatrice.
3: Anzi, la bella dice la Marica: la cosa romantica che fa mio marito e la fa spesso è quando lavi i piatti, lui si appoggia e metto la grande come appoggia a me, ok? E mi batte sul collo e inizia a ballare e mi fa ridere. Io lo trovo dolcissimo e mi fa innamorare ogni volta che lo fa, sia perché si appoggia e sia perché è dolcissimo. Ciao, buona giornata a tutti!
1: Hai capito?
0: Lasciami che ti aiuti a lavare i piatti. Dammi lo scovolino.
1: Sì.
0: Prendila. E i piatti restano lì, capisci? Cioè, voglio dire, i piatti restano là.
1: Ma li lavate poi i piatti oppure no?
0: Dopo.
1: Sì, dopo, capito.
0: No, dopo, cioè,
1: ma
0: dopo.
1: Prima o poi li lavate?
0: Ma sì, dopo con calma, prima si lavano loro e
1: poi
0: lavano i piatti.

0: Scusate, mi sono lasciato andare per un attimo. Vogliamo andare con il rumorazzo?
1: Ma certo.
2: Il rumorazzo.
1: Eccoci qua, ci siamo pronti per farvi indovinare un rumore.

0: lo senti, lo vedi anche.
1: Non è facile, lo sappiamo, però sappiamo anche che tra voi si nasconde sicuramente la persona che ha la soluzione.
0: 393 73 66 170.

0: Le notturne.
1: Eccoci qua. Abbiamo detto insieme. Com'è andato il nostro appuntamento col rumorazzo? Ce lo siamo salvati anche per lunedì?
2: No.
1: No, qualcuno ha indovinato.
2: Qualcuno ha indovinato, ma sentiamo qualche ipotesi.
3: Sì. Ciao belle monelli. Ma è il verso di un lemure?
1: No.
2: Neanche la scimmia. No, okay. Neanche il furetto.
1: Neanche il furetto, neanche l'uccello del paradiso. No.
2: Il fringuello in amore.
1: No, non era neanche il fringuello, neanche il cigno, no.
4: Le rane.
1: No, neanche le rane, neanche no. il tacchino fa.
2: Il delfino, tanti hanno scritto il delfino.
1: Delfino, no.
2: La iena, no.
1: No, Barbara,
2: la
1: no.
2: Iena ride di più.
1: Il pappagallino, neppure il pappagallino, mannaggia.
5: Ciao, bella e monella. Sono Flavio della provincia di Treviso.
1: Sì.
5: Secondo me è il pavone. Appena vede la pavona, sveglia la mattina. Ciao.
1: Il pavone che si allarga la coda.
2: Le oche, no, la gazza ladra.
1: La gazza ladra, no. Mannaggia. La rana in amore,
2: no,
1: neppure la rana in amore.
2: Non valgono più i messaggi, anche perché non riusciamo a sentire il pipistrello. No,
1: non era il pipistrello,
2: il
1: ma.
2: Il picchio, no.
1: Il picchio, no, il picchio fa.
2: Sì.
1: Il picchio picchia. Ma
2: Lisa,
1: attenzione, abbiamo
2: l'unica.
1: Una sola vincitrice fra tutti i messaggi che sono arrivati, che ha capito che il rumorazzo
2: è il fenicottero.
1: Era il verso del fenicottero.
2: Rosa.
1: Non so se in amore o no.
2: Sì. Beh, il fenicottero in
1: il
2: generale.
1: Il fenicottero. Tu li hai mai visti dal vivo i fenicotteri?
2: No.
1: Io sì.
2: No, forse allo zoo qualcosa. Sono
1: bellissimi, sono bellissimi. Cioè, sono lì tutti i rock, si mangiano i gamberetti.
2: Certo.
1: Pensa loro che culo.
2: Carini.
1: Loro si mangiano i gamberetti e tu devi pagarli i gamberetti.
2: Vabbè, che discorso. Comunque, Lisa, per te la gloria eterna, ma per
1: tutto il weekend, ragazzi, per tutto il weekend sarà un accompagnamento. Poi facci sapere com'è andato il weekend,
2: sì,
1: che siamo curiosi di sapere se funziona.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: volata una settimana di Buongiorno un Can. È volata via sta settimana, cioè non me ne sono neanche accorto.
1: No?
0: Quasi. No, no, no, è volata via velocissima.
1: Perché sei però. Mia compagnia.
0: Ma certo, Elisa, tu rallegri e rendi le mie giornate piene di sole. Allora, amici, io volevo ricordarvi che vi
1: non
0: aspetto.
1: Non è convinto.
0: Mo segno. Sì. Allora, vi aspetto domenica mattina per quelli che possono venire, perché ripetiamo, alla RAN 51 sì. Posti sono esauriti e soprattutto, ecco, non si può entrare se non si ha l'iscrizione, perché essendo una zona militare ovviamente non è l'accesso, non è a tutti, anche perché l'aeroporto di Strana è operativo 77 24 24, quindi in caso di allarmi e altre cose gli aerei devono poter decollare.
1: Anzi, sempre. Li salutiamo che ci ascoltano, li sono venuti qui, li abbiamo intervistati.
0: Sì, l'anno scorso mi hanno fatto tutta una lezione sul sì. Bellissimo, e mi piace, io sono sempre tanto affascinato dagli aerei, mi piacciono meraviglia. Tantissimo. Io infatti spero che gli amici dello Stormo, del 51esimo Stormo, mi facciano fare un giro su un aereo.
1: Lo dico qua.
0: Lo dico qua.
1: Amici del 51esimo Stormo,
0: siate umani.
1: Sì.
0: Portateci a fare un giro.
1: Sì, capitano.
0: Esatto.
1: Mangini, si chiama.
0: Finisce qua.
1: No, solo perché li ho intervistati.
0: Sì,
1: finisce. A proposito, ci mandano le foto dei fenicotteri.
0: Rosa. Sì, ci sono.
1: Bisogna andare a cavallino.
0: Sì, ci sono.
1: Bisogna
0: anche
1: andare in bici, io piccolo.
0: Anche sul Delta del Po ci sono i fenicotteri.
1: Sì.
0: Sono bellissimi.
1: Adesso vado in viaggio, vado a vedere i fenicotteri, non torno più.
0: Vabbè, insomma, ti aspetto qua lunedì mattina.
1: No, io rimango, anche la prossima ora che arriva Monica, e poi lunedì ci ritroviamo. Ma ci sono anche domani.
0: Ma per Buongiorno un caso è qua, domani mattina. Già, domani mattina,
1: no,
0: lunedì.
1: Lunedì.
0: Alle 7.
1: Che confusione.
0: Ciao, Sara, perché ti amo. Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno un caso.
4: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: 9:01.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Roletto. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1000 euro per chi trasgredisce. Donald Trump e Xi Jinping alla cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per i CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: designer e artigiani.
1: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su ottimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Bella e Monella.

0: avrei solo bisogno di un'amica. Eccola qua, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica. Sì, sì, noi siamo amiche, compagne di merende, compagne di tutto, compagne anche di sogni a volte, film mentali,
0: sì,
1: tantissimi.
0: Sì. Oh, guarda, noi viviamo in un mondo meraviglioso che sta dentro la nostra testa.
1: Sì, sì.
0: Non è quello che c'è fuori, sarebbe giusto dirlo.
1: Condividiamo questa cosa anche fuori dal lavoro. Ogni tanto ci mandiamo dei video un po' improbabili.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì.
1: 25 settembre, oggi è la giornata mondiale dei sogni.
0: Che bella roba.
1: Sì, il World Dream Day è nato nel 2012, l'iniziativa di una motivatrice, educatrice americana, ed è un'occasione per riflettere sui sogni.
0: Perché
1: quelli
0: no,
1: da
0: quando,
1: coltivare.
0: Diventi, quando sei piccolo, no, ti dicono che sogno hai e tu dici voglio fare l'astronauta, voglio fare il pizzaiolo, che è uno di quei lavori che da piccolo vuoi fare il pizzaiolo.
1: Sì.
0: Così, poi quando diventi grande, no, e ti dicono ah, devi credere nei tuoi sogni, che sogni hai? Che sogni hai da grande? Cioè,
1: non
0: io sogno
1: so.
0: Di andare a letto presto stasera, che è una roba molto triste, capito?
1: O magari sogni di andare in vacanza, o magari sogni,
0: sì,
1: di fare non
0: il
1: so
0: di lotto, quella
1: anche,
0: là,
1: sì,
0: però
1: beh,
0: non cose così scottate. Stamattina, amici e amiche all'ascolto, vogliamo che vi impegnate un pochettino, dai che è venerdì, fate l'ultimo sforzettino della settimana,
1: sì,
0: dopo domani vi riposate. Vogliamo sapere se avete dei sogni, ma non parliamo di la pace nel mondo,
1: no, no,
0: e il superenalotto, cose un pochino più vostre, personali, che riguardano solo voi.
1: Può essere un viaggio, può essere una casa più grande, può essere un altro
0: desiderio
1: tipo
0: che
1: di
0: avete,
1: sogno,
0: una cosa
1: desiderio
0: che volete fare, un progetto che avete, insomma impegnatevi un pochettino e raccontateceli. Radio Bella e

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non.
1: Fedez e Marco Masini con Male Necessario nella giornata mondiale dei sogni, World Dream Day. Vogliamo sapere qual è un vostro sogno, ma un sogno vostro che riguardi voi al di là della politica, la pace nel mondo e queste robe che riguardano chiaramente tutti, ma una cosa che riguardi voi, qual è?
2: Billy dice un bel sogno realizzabile, sogno di incontrarvi prima o poi e poi mette le mani avanti, sì sì, porto le paste.
1: Infatti, ma è proprio facile, volete venire qua, ok, sapete che potete venire a trovarci 10 minuti logicamente perché è un posto di lavoro, non è che siamo a bere il caffè insomma al bar, ma dovete portare le paste.
2: Sì.
1: Detto questo, se voi arrivate con le paste avete l'ingresso assicurato negli orari chiaramente ufficio, qui ci sia giù il nostro buon Diego alla reception che vi fa entrare, se no non vi apre nessuno e state fuori.
2: Esatto.
1: Funziona così, ecco.
2: Vi aspettiamo
1: comunque con le paste. Prego.
3: Ciao belle monelle, sono Silvia. Il
1: ciao,
3: mio
1: Silvia.
3: Sogno più grande, sapete qual è? Vorrei tantissimo avere una casa al mare, di quelle proprio in riva alla spiaggia, dove ti svegli al mattino, apri le finestre e vedi le onde del mare. È il mio sogno, ma ce la farò prima o poi realizzarlo. Un bacio, buona giornata.
2: Guarda,
3: buona
2: non giornata so tu, io ho visionato il suo sogno, sta casettina.
1: Io uguale.
2: In riva al mare.
1: C'è stato un periodo che ho detto prendo una casa al mare.
2: Sì, mi ricordo.
1: Però la regola è che tu devi vederlo il mare,
2: sì.
1: Perché se devo affittare una casa perché sono povera e vedo la strada, il campo, l'albero, il parcheggio, non la voglio, sto a casa mia.
2: Allora ragazzi, oltre a raccontarci il vostro sogno, quello reale, possiamo esaudire un desiderio, ed è il desiderio della canzone che fa. È il momento di cantare.
1: Ci vedete vestite come le fatine stamattina di Cenerentola?
2: Adesso non creiamo
1: ce
2: altri film mentali che è un attimo,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: noi.
1: Sì.
2: Sì, sì. Al 393-7366-170 mandate un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
1: E noi ve la facciamo sentire.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: con Paparazzi. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando. Sì. Buongiorno. Il mio sogno è riuscire a diventare mamma. Poter diventare mamma è un bellissimo sogno.
1: È una bella
0: e te lo
1: cosa.
0: Auguriamo
1: con
0: assolutamente.
1: Tutto il cuore.
0: Dall'altra parte abbiamo Roberta che dice: il mio sogno è diventare nonna.
1: Chissà se Roberta imparentate. È la mamma dell'altra ragazza, chi può dirlo? Insomma, ragazzi, auguri a tutte e due. Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, naranana, i sogni di gloria. Un abbraccio, Monella, da Mesco. Ciao.

0: vostro sogno, raccontateci.
1: È girare intanto l'Italia e poi l'Europa, non il mio, quello dell'ascoltatrice Alessandra, col camper insieme a mio marito e il mio cane. Bello.
0: Bello, questo piace anche a me.
1: Sì.
0: E tu vuoi raccontare il tuo dopo?
1: Dopo.
0: Dai.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 50 9 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio.
14: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 60 612.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
20: Shape of Things the Car.
21: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modular, demoliamo per l'ambiente.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza,
0: Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
27: Antonello Cerri suona
28: Italiamo.
29: Italiamo.
30: Italiamo.
31: Italiamo.
32: La grande festa italiana.
33: Vogliamo cominciare?

0: Moleskine, hai visto che Damiano David si è sposato ieri?
1: È elegantissimo. Non ho capito bene in che municipio erano, ma si sono sposati in comune con quest'auto d'epoca, veramente molto molto bello. Bravo il nostro Ciccio Bello superstar, chissà qual è il suo sogno, magari un giorno ce lo racconta.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di sogni perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e quindi vi stiamo chiedendo, al di là della pace nel mondo, al di là della fine delle guerre, eccetera eccetera eccetera, quali sono i vostri sogni in generale? Ciao ragazzi, io come sogno ho l'acquisto di un piccolo appartamento nel centro della mia città, a piano terra, con un'entrata indipendente e un piccolo giardino in cui poter accogliere più cani e gatti. Adesso abito in campagna. Lei è Michela da Schio e mi sembra che abbia le idee ben chiare.
1: Brava Michela, il vostro sogno ragazzi qual è?
3: 393 73 66 170 e il numero

0: perché siamo malfidenti, abbiamo detto, ma insomma, quando sei grande ti chiedono che sogno hai, è difficile avere un sogno. Invece i nostri ascoltatori hanno un sacco di sogni bellissimi.
1: Esatto. Per chi invece vuole venire qui, chiede quante pastine, quante brioche, bastiamo noi due.
0: Sì, beh, portatene più di due, perché sennò qua venite aggrediti dai lupi lungo la strada, cioè dall'ingresso
1: alla
0: sopra.
1: Signora Paola.
0: La signora Paola, insomma, siamo un po' di gente, ma fate voi al vostro buon cuore, ci rimettiamo.
1: Sentiamo.
2: Ciao, Roberto da Treviso. Il mio sogno, che vorrei tanto divenisse realtà, è praticamente diventare il proprietario di un faro e viverci.
0: Che meraviglia!
2: Arredarlo come voglio io e stare lì tranquillo con la mia compagna, però comunque vivere in un faro.
0: Bellissimo.
1: Bello,
2: adesso
1: sì.
2: Chiamata la Neuro, d'accordo.
0: No, no,
2: però il mio sogno
0: no.
2: È questo.
0: È un sogno.
2: Ciao.
0: Bellissimo, sì. Roberto, che bel sogno, complimenti.
1: Luca, lo stradino di Carle, dice: il mio sogno è quello di vedere mia figlia laureata, visto che ieri è passata per l'esame d'ammissione per l'Università di Trieste. Intanto
0: congratulazioni, congratulazioni, in bocca al lupo a tutti gli amici che stanno iniziando un percorso universitario. Ragazzi, non è facile, ma tenete duro,
1: ce la potete fare.
0: Vi serve qualcosa la laurea? No, ma è tutta soddisfazione personale.
1: Che la forza sia con voi.
0: Esatto, lo diceva anche Darth Vader.

0: Le vibrazioni con Angelica. Allora, siamo arrivati proprio alla fine. Qual è il vostro sogno? Facciamo un giro veloce, vai.
1: La Route 66 su una macchina, un furgoncino vintage.
0: La va a fare il nostro Matteo, parte il mese prossimo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Hai capito che fortuna?
0: Hai capito, c'ha 20 anni, non ha un affitto da pagare, spende tutti i soldi in viaggi, fa benissimo, ha ragione.
1: Sì, ha tutta la nostra comprensione. Poi vincere una maglia di Radio Bella Monella, abbiamo anche un sacco di giochi, eccetera, basta indovinare.
0: Ma che vada, venite agli eventi, cioè che proprio è...
1: Un sacco di sogni, ragazzi. Allora, voi non perdeteli di vista, cercate di esaudirli, di portare a termine tutti questi sogni, poi raccontateci se ci riuscite.
0: Esatto. Teneteci aggiornati. Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento! Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno e ben ritrovati. Tornano anche quest'anno le iniziative a Padova per l'ILT Nastro Rosa. Elena Paggetta, consigliere della provincia di Padova con delega a salute e prevenzione.
6: È un evento importantissimo. Grazie alla prevenzione si possono ridurre i casi gravi di tumore, scoprire prima la malattia e quindi permettere alle donne di avere meno impatto a livello anche chirurgico e meno impatto anche di cure. Questo abbassa anche quella che è la spesa pubblica.
5: Villa Freya Stark ad Asolo nel Trevigiano apre per la prima volta i suoi spazi interni al pubblico e ospita un'esposizione dedicata a Klimt da domani al 24 gennaio.
7: Inizio imminente della nuova stagione agonistica 2026-2027 per quanto riguarda la pallavolo con i campionati regionali e giovanili. Il presidente di FIPAV Veneto, Michele De Conti.
8: I primi incontri in questo fine settimana che vedrà impegnata lo Start sarà quello rivolto alla Coppa Veneto, dove sono coinvolte squadre della Serie C e della Serie D. Sono 39 le formazioni maschili e 82 quelle femminili, mentre la stagione vera e propria dei campionati di C e D inizierà a fine ottobre.
5: È tutto, buona giornata.

0: tagliare da cantare.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Cosa

0: settembre, Monica Morgan con voi, Radio Bella e Monella come sempre, vi facciamo cantare tutto il giorno 24 su 24, tra poco anche la notizia di oggi, parleremo di cibi semplici, vi chiedo già qual è il vostro street food preferito, ma street food intendo italiano, cioè quella roba lì, quel cibo tipico che compri magari quando sei in fiera, che prendi magari al bar o in qualche negozio, che vi piace tanto, perché tra poco parleremo di uno che sta avendo un po' un momento difficile. Prima però, tra pochissimo c'è la canzone che fa, quindi mandate già il vostro messaggio vocale in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che volete ascoltare stamattina, poi ci volete mettere un saluto, una dedica, quello che vi pare, va bene tutto, mandatelo via WhatsApp o Telegram come preferite al 393 736 6170. La faremo sentire fra un 10 minuti, prendetevi il vostro tempo e mi raccomando, scegliete una bellissima canzone.
1: Salvati questo numero 393.

0: street food, di quei cibi della tradizione a basso costo, andiamo in questo caso in Inghilterra, dove il fish and chips, piatto ormai super tradizionale, no? Sapete che è una di quelle cose lì che si mangiano da sempre in Inghilterra, in molte zone terra di pescatori, quindi loro patate, capito, tutta la roba fritta è il loro mondo, il fish and chips è proprio uno di quei piatti tipici quando tu vai là che devi assaggiare, ma è un po' in crisi, lo stanno vendendo un po' meno. Perché? Perché il costo è cresciuto di moltissimo negli ultimi 5 anni, da più o meno 7 sterline a porzione è passato a quasi 11 sterline e mezzo, quindi è cresciuto veramente di moltissimo. Significa che una famiglia di 4 persone che volesse pranzare con il fish and chips arriverebbe a spendere quasi 50 pounds, che sono tantissimi soldi. A pesare molto sono stati i rincari delle materie prime, a partire dal pesce. Il merluzzo è diventato quasi un lusso, ragazzi, è passato da 160 sterline a cassa a 330 in 3 anni, ma anche il costo dell'energia, dell'olio, delle attrezzature è cresciuto di molto. Quindi ragazzi, questo alimento che era un po', no, quel cibo da strada che tutti mangiavano, è andato un pochettino in crisi. Qual è il cibo nostro a basso costo, quello comune, che vi piace di più? Raccontatemelo e mandatemi il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino della vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Dave con Parlare d'amore, 10:23 minuti. Allora, le cose buone che costano poco, le sardine fritte che cucina mia mamma, dice Paola. Economiche e squisite, un lavoraccio pulirle, ma quanto buone, grazie mamma. No, ma infatti, pulire le sardine, raga, un lavoraccio veramente terribile. Erika, ma vogliamo parlare della bontà strepitosa delle crespelle calabresi? Palline di pasta lievitata, dorate, croccante fuori e morbide dentro, con ripieno di acciughe o di nduja, irresistibili. Assolutamente sì. Poi c'è anche Mirko che dice: io metterei gli arancini siciliani, ma quanto sono buoni. Beh, certo, quel cibolino che ti mangi così per strada camminando e che costa poco e che è sempre comunque anche un valore culturale del suo territorio, così come fish and chips, che però, quando abbiamo capito, diciamo, sta passando un periodo un po' complicato, in quanto costa molto di più. In 5 anni è passato da 7 pounds a porzione a quasi 11,5, quindi pensate che cambiamento per via del costo delle materie prime, energia e quant'altro, e quindi le famiglie inglesi lo stanno scegliendo sempre meno. Mettici poi che culturalmente si sta cominciando anche a ragionare sulle calorie e le cose fritte e l'alimento poco salutare, eccetera eccetera, insomma sta avendo la crisi anche il fish and chips. Ma andiamo con la canzone che fa, quale avete scelto stamattina, ragazzi? Sentiamo
1: su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ma ciao Bella e Monella, Orlando!
0: Ciao.
2: Ma che bello sarebbe sentire quella canzone che fa.
0: Vai.
2: Sogna ragazzo, sogna. Quella lì,
0: è partito bene. Era partito benissimo, invece poi si è perso per strada.
3: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: adesso, quindi tutti pronti? L'ultimo giro della settimana, c'è la maglietta di Bella e Monella in palio che molti di voi sognano a quanto pare, quindi dai che forse ci siamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OttimaItalia.com. Ottima ti

0: in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Ecco la merenda.
9: Ma è il panino al prosciutto!
8: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
10: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
19: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
20: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
21: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
19: Ele, muoviti!
20: Arrivo!
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso
25: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monente, Bella e Monente.
1: Il nostro Matteo Monti e la sua pillola degli anni ha scelto Gaia con Nuda, Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi e J-Ax con Fedez e Senza pagare verso Stipein. Bravo Matteo.
2: Bella e Monente.
1: Veniamo a noi ragazzi, il momento del gioco del vero o falso. Anche oggi vi racconterò tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi e mandarcela in un messaggio via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Il primo o la prima di voi che indovina la sequenza corretta vince la maglietta di Radio Belle Monella. Allora apro le notizie, eccole qua, sono pronte, metto la sigla, prego maestro. Notizia numero uno, si dice che sull'aereo di ritorno dal Mondiale dell'82 durante la celebre partita a scopone il presidente Pertini abbia perso la calma e accusato il CT Berzotta di aver sbagliato una mossa nonostante avessero la Coppa del Mondo appoggiata sul tavolo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, Michael Douglas ha vinto il suo primissimo premio Oscar non come attore bensì come produttore cinematografico. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, Elio Germano è da quasi 30 anni la voce di un gruppo di musica rap romana che si chiama Bestie Rare. Vero ed è falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Renato Zero con Madame. Allora, oggi non erano difficilissime, però ragazzi la strada è lunga, voi siete tanti, sentiamo.
1: Ciao, sono Marta. Falso, vero, vero.
0: Ciao Marta, non è questa. Poi
2: vero, falso, vero. Alessio, comincia a Treviso.
0: Ciao Alessio, no.
3: Ciao Bella Monella. Può essere oggi vero, falso, vero?
0: No.
3: Un saluto dal Barbieruzzo.
0: Ciao, ma no.
4: Io provo con vero, vero, falso. Ciao da Barbara.
0: Ciao Barbara, nemmeno.
5: Ciao, per me è vero, vero, falso. Roberto, d'Altavilla Vicentina.
0: Ciao Roberto, no.
6: Falso, vero, falso.
0: No, neanche questa.
7: Ciao, sono Lucia da Monsuè. Siccome non sono riuscita a sentirla,
0: sì,
7: ci provo lo stesso.
0: Vai.
7: Sono vero, falso, vero.
0: No,
7: ciao.
0: Non è quella.
8: Ciao, sono Antonella. Io dico vero, falso, falso. Ciao.
0: No, Antonella, non è quella.
9: Vabbè, ciao Monica. Per me è vero, vero, falso.
0: No, non è neanche questa. Andiamo a vedere la soluzione di oggi. Allora, è vero che Pertini giocava a scopone scientifico sull'aereo con Berzotti, gli ha detto che aveva sbagliato, si arrabbiò moltissimo, per anni poi ci scherzarono su. Vera la prima. Vero anche che Michael Douglas il suo primo Oscar l'ha vinto come produttore di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Per l'Oscar come attore, e succedeva nel 76, per l'Oscar come attore dobbiamo aspettare l'88 in Wall Street, quindi vera anche la seconda. Vera anche la terza, perché Elio Germano è anche la voce di questo gruppo rap underground che si chiama Bestie Rare fin dalla fine degli anni 90, quindi

0: Vero, vero, vero, la più veloce è stata Monica, cui ho già risposto. Quindi Monica, mandaci i tuoi dati, sei tu che vinci la maglietta di oggi.
1: Salvati questo numero 393

0: scorre. Allora ricorda la nostra vincitrice di mandarci i dati, altrimenti non possiamo farle avere il premio che ha vinto. Noi tra poco torniamo e torniamo con Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11 e un minuto.
12: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno. Gli industriali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia guardano con favore alla nuova fase dopo il via libera del Senato al DDL sul nucleare sostenibile. Al centro dell'attenzione degli industriali ci sono energia stabile e competitiva, investimenti e sviluppo e confronto sulla localizzazione degli impianti.
14: Partiti i lavori di sistemazione, ammodernamento e miglioramento funzionale di alcune aree del pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto. L'intervento promosso dall'ULS 2 Marca Trevigiana rientra in un piano di restyling pensato per rendere gli spazi più accoglienti. Il cantiere interessa principalmente l'ingresso con il triage, la sala d'attesa e l'area di osservazione dei pazienti. Gli ambulatori invece non saranno toccati e manterranno inalterata la loro funzionalità.
13: Cambio della guardia al comando di Legione dei Carabinieri del Veneto, tenutosi alla caserma Codotto e Maronese di Padova. Arriva al comando il generale di brigata Ettore Bramato, 55 anni, originario di Peschiera del Garda, attuale comandante provinciale di Bologna, che ha già prestato servizio nella regione Veneto quale comandante provinciale di Verona dal 2016 al 2019. Prende il posto del generale Giuseppe Deliso, che assumerà il nuovo incarico di capo del quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa.
14: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Mare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Bella e Monella, tu

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Oh, sì, cosa è successo?
2: Eccoci qua, buongiorno.
1: Arriva lei come un tornado.
2: Siamo sempre nel sul pezzo, disagiate di Sorelle d'Italia. Parliamo di voi che ci state ascoltando mentre siete in macchina a questo momento. Fate suonare il clacson, passate
1: dai,
2: sotto le finestre.
1: Dai.
2: Dateci una bella suonata.
1: Amici camionari, dove siete?
2: A godo.
1: Allora, suonaci il clacson.
2: Scusate,
1: i veicoli.
2: È il venerdì che batte.
1: I veicoli diesel Euro 5 potranno circolare ancora per un anno nel bacino padano.
2: Sì.
1: Sono state rimandate di un anno, infatti, le limitazioni alla circolazione nei maggiori comuni sopra i 30.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
2: Tutti voi, amici.
1: Non scatteranno più il 1 ottobre, bensì il 1 ottobre 2027. Ma quanto sono ste macchine?
2: In Italia sono 3.5 milioni, 600.000 veicoli commerciali, nell'area padana sono più o meno 1,2 milioni più 200.000 commerciali, sono tanti.
1: Macchine diesel Euro 5.
2: Tipo la tua macchina, la Opel da Lecco, che
1: allora
2: è?
1: La mia è un diesel Euro 4.
2: 4? Beh, no, dai, pensavo peggio.
1: Come pensavi peggio?
2: Me la ricordo da 2000 anni, pensavo fosse Euro 1, 2.
1: Ma com'è Euro 1, 2, 3, 4,
2: quasi nuova, 4, quasi nuova,
1: veramente. Allora,
2: quasi nuova.
1: Attenzione, oggi vi voglio scatenarti più che mai, perché quando ci tocchi la macchina, ci tocchi il portafoglio e l'amante. Soprattutto.
2: Cosa c'entra l'amante?
1: Vabbè, vai. Che sono delle cose che
2: Se tocchi la macchina, l'amante, la gente si
1: scatena.
2: Vai.
1: Allora, diteci, amici, amiche, siete del team la macchina la cambio a 100.000 chilometri o del team finché non cade a pezzi?
0: Alle Sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: adesso ci sono già le auto Euro 7.
1: 7? Sì. Ma sei matta?
0: Sì, sì.
1: Euro 7?
0: Io ero concentrata su un Euro 6 usato, sì, ma ci sono già l'Euro 7.
1: Robe da matti, guarda.
0: Si parla di questa proroga di un anno del blocco dei veicoli diesel Euro 5, quindi si potrà circolare anche nel Veneto. Si parla nei comuni con più di 30.000 abitanti. Sì. Quanto ne fa Castelfranco?
1: Sai, sì, che non ne ho idea. Adesso guardiamo, dopo guardiamo.
0: Perché
1: dai,
0: io vado in giro per Castello con la mia macchina Euro 4.
1: Allora,
0: sto inquinando i castellani. No! Scusatemi.
1: Se
0: no,
1: ti
0: ma
1: fermano
0: poi
1: a Castello, tu devi dire: ciao, sono la Paola di Bella e Monella. Sono la Paola di Sorelle d'Italia.
0: Sì.
1: Quella che fa il Capodanno in piazza. Vigile, non multarmi, per favore.
0: Ma secondo me me l'ha da tripla.
1: Secondo me sì.
0: Per la simpatia che nutro.
1: Perché dice: non no,
0: dai,
1: riposo più.
0: Quanti
1: male
0: abitanti fa Castelfranco? Scriveteci. Allora, ecco, quindi prorogato sto blocco, non si fa più, si parla dei comuni superiori ai 30.000 abitanti, va bene?
1: Mi guardano tutti gli amici che ci sentono, sono in tanti da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia,
0: esatto,
1: Romagna. Il Friuli Venezia Giulia non lo so.
0: Voi come siete messi? Siete del team? Io la macchina la cambio a 100.000 km o più o la tengo finché non cade a pezzi?
1: Sono due filosofie di vita diverse.
0: Esatto. Oscar da Maserada dice: ma quale cambio a 100.000 km? Io sono del team finché non crolla il pianale.
1: Ecco.
0: Questo rinvio per gli Euro 5 in Veneto è veramente una cosa giusta. La mia station wagon diesel ne ha più di 300.000 e va ancora come un treno.
1: Bravo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo
1: Ernia con Daddy che esce anche lui per un giro con la macchina, sì. Chissà se la sua macchina cos'è, euro cosa.
2: Beh, insomma, Ernia ne avrà anche più di una macchina, sicuramente.
1: Non è dici come noi, non ci arrangiamo,
2: non avrà questi problemi. Allora, siete del team, la macchina la cambio a 100.000 km oppure finché non cade a pezzi? Luca da Santa Maria di Sala dice: io voto il team 100.000 km tutta la vita. A Luca, preferisco non rischiare, cambio la macchina prima che inizino le manutenzioni, quelle costose, e posso ancora prendere qualcosa dal mio usato. Quella attuale ha appena 85.000 km, ma sto già guardando i listini per cambiarla.
1: E si vede che Luca può, perché anche la signora Paola farebbe così se avesse dei soldi, ma siccome non ce li ha,
2: Luca può, voglio dire. Ale da Conegliano, figurati se cambio la mia macchina. Bravo. Ho una Fiat 500 del 2014, ha 115.000 km, va a benzina e ha l'impianto GPL. Con 25 euro faccio il pieno.
1: Quanto?
2: 25
1: che
2: euro.
1: Fortuna.
2: Però,
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Marta, sei fuori legge?
1: Non sono fuori legge.
0: Ai ai ai. Devo buttare un occhio e monitorare lo stato delle PM10 che rompono i maroni.
1: Certo.
0: Le PM10,
1: adesso
0: le polveri.
1: Sai, le polveri sottili,
0: esatto,
1: con l'autunno, l'inverno è un casino.
0: Responsabili dell'inquinamento atmosferico.
1: Certo. E quindi come verrai qua?
0: Non so,
1: in bicicletta?
0: Devo proprio una bicicletta.
1: Ma ti farebbe anche bene comunque.
0: Per il culo, esatto.
1: Sì.
0: Allora, un po' di messaggi veloci, no? Di che team siete? Tengo l'auto finché non mi muore oppure la cambio dopo 100.000 chilometri? Davide da Piazzola, la mia va GPL del 2013. Ah, ok, sì, 200.000 chilometri, ma vada Dio, non consuma una Madonna come la macchina del prete.
1: Davide!
0: Ha fatto la battutone! Bravo!
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
13: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
21: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
22: Ageo!
21: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
23: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
24: Tu lascia fare, sempre polemico.
25: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
26: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pensando a questo video del pezzo.
1: Sì, tanta roba.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, stiamo commentando la notizia di poche ore fa: i veicoli diesel Euro 5 potranno ancora circolare in Veneto, è arrivata la proroga. Voi di che team siete? La macchina la cambio a 100.000 km o più, o siete del team la tengo finché non cade a pezzi, mi muore davanti la faccia? Andiamo a Treviso, la nostra ascoltatrice Nicoletta.
3: Io ho un appunto 1200 del 2003.
0: Sì, cacchio. 2003.
3: Non mi funziona più l'autoradio. Ogni tanto fa rumori tipo ecco, questa è l'autoradio mica personalizzata. Ma siccome sono povera come una biscia, mi tocca tenerla. Ciao, baci.
0: Mamma mia,
1: è bello quando c'è la macchina vecchia, perché hanno un sacco di optional che non sapevano neanche di avere.
0: Ma no, ma l'autoradio in una macchina del 2003, quella è estraibile?
1: Ma no, ma che cosa dici?
0: Ma non lo so, la mia non è estraibile.
1: Pirlona, no,
0: cioè quella estraibili sono quelli degli anni 90, antecedenti.
1: Sì, ma
0: era così bello andare via con l'autoradio sotto braccio
1: perché te la rubavano,
0: perché te lo ciulavano, capito?
1: Che bei tempi.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 17.

0: finché stanno su macchine ogni tot chilometri le cambiamo?
1: Allora, da Motta di Rivenza, Roberto dice: ma lo sapete ragazzi che il 53% dell'inquinamento da mezzi nella nostra pianura padana è causato dagli aerei, soprattutto in fase di partenza dagli aeroporti?
0: Beh, potrebbe avere una certa fonte, non lo so, può essere. Prendiamo la tua informazione.
1: Andiamo a Castelmino di Resana, dove ci dice la sua Lorena.
2: Io ho un'Opel Corsa 1004 sì. del sì. 1998.
0: Vero.
2: E funziona ancora bene, perde un po' di olio, un pochino,
0: un
2: ma
0: po' di, un po' di olio.
2: Finché va.
0: Ciao. Ma di sale, avrà di pepe, vai che si vuole.
1: Avrà la cappa dell'olio bucherellata oppure tutta consumata, mamma mia.
0: Ma non importa,
1: non
0: tu metticelo dentro finché va, vai, ragione.
1: Ma dal parco del Delta del Po, il nostro opinionista.
0: Linea all'inviato!
1: Linea Giannone!
3: Allora la macchina la cambierei anche prima dei 100.000 km.
0: Sì.
3: Se fossi benestante, ricco, ma siccome sono un povero operaio,
0: sì,
3: la cambio fino che tira l'ultimo respiro.
0: Bravo,
3: prima che tira l'ultimo respiro la cambio.
0: Ma no, tu devi dire lo fai
1: e
0: perché
1: quindi
0: sei un ecologista, non vuoi buttare via la macchina, capito? Il riuso,
1: ma che ce frega,
0: è che non abbiamo
1: ma
0: soldi,
1: gli italiani non frega
0: non
1: niente,
0: non abbiamo i soldi.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
5: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Ma fammi fare gli auguri di buon compleanno alla mia amica Ornella che ci sta ascoltando in tabaccheria. Tanti tanti auguri Ornella, buon compleanno.
1: Buon compleanno, dov'è auguri. Che è la tabaccheria?
0: Vicino a casa mia.
1: A Vicenza. A Vicenza, vabbè, è troppo lontano per un pacchetto di Marlboro. Però potreste regalarle alla socia che me le porta. Allora, velocemente, Elena, io guido un'utilitaria con 245.000 chilometri finché passa la revisione e il meccanico non si mette le mani nei capelli, non spendo un euro per il nuovo.
0: Brava!
1: Alessandro, io la cambio sempre intorno ai 100-120.000 chilometri perché oltre quella soglia la svalutazione è verticale, rischi di spendere più di meccanico che di rate.
0: Ok.
1: Non c'ha mica tutti i torti.
0: Vabbè, ma se c'hai i soldi, cioè la, qual è la questione?
1: Vabbè, ma
0: c'hai i soldi, la cambi,
1: so.
0: Non c'hai i soldi, te la tieni finché muori.
1: Albina,
0: e duri più possibile.
1: Da Preganziol, tengo l'auto finché fino a quando i pezzi non si staccano da soli.
0: Le donne sono più di questo
1: le
0: team.
1: Donne mantengono,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì.
1: Michael da Rovigo, tengo l'auto finché mi dura perché oggi comprare una vettura è diventato un investimento.
0: Ma quello che costa?
1: Sostituirla a 100.000 km significa darla via quando ha appena finito rodaggio, specie se è una diesel.
0: Della Opel, della signora Paola, che già
1: ha 7
0: milioni di chilometri.
1: Ha ragione, però, Michael. Sono tutti intenditori maschi. Noi più cazzone. Noi siamo romantiche.
0: Siamo romantiche.
1: Perché la prima macchina dove hai ribaltato i sedili, hai fatto la sveltina, macchina mia, macchina tua, non si scorda mai.
0: Teniamola. Ciao, buon weekend.
2: Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it. La raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Radio Bella e Monella.

0: segnale orario è in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bista di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo siento, è venerdì e noi siamo super felici.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella

0: buon venerdì, è ufficiale, comincia quella che è la nostra pausa pranzo detta Paciarotte Scrocchiarella dalle 12 alle 15, quindi le prossime tre ore le passiamo insieme tra canti, perché canterete la canzone che fa, la vostra canzone italiana preferita, tra i giochi, gioco della parola misteriosa, quindi tra pochissimo nella mezz'ora seguente giocheremo per regalarvi un gadget di Bella Monella e poi si chiacchiera, lo sapete, sempre allo stesso numero, tutto operativo, se non siete in macchina, se siete in giro, se siete prossimi a fare delle cose nelle prossime tre ore, c'è cioè l'applicazione, il telefono, lo streaming, quello che volete per stare sempre con noi 360 gradi a 360 gradi, va bene? C'è la musica italiana tutta da cantare, l'anno il 2004, la voce è quella di Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Noemi, non sono io. Qui su Belle Monelle, venerdì, siamo felici, contenti, spensierati. Sicuramente poi ci sarà anche qualcuno che avrà i suoi problemi, a cui mandiamo il maxi abbraccio, direzione cuore, ecco, da parte di Belle Monelle. Cosa si può fare adesso? Beh, si canta, se volete c'è la canzone che fa, quindi la vostra canzone italiana preferita o quella che volete canticchiare in questo venerdì, è tutto molto semplice, al 393-7366-170 ne canticchiate un pezzettino.
1: Ora su Belle Monelle, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monelle, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: E Mimmo Ultimo è il suo nuovo, si intitola Tutto e passa da queste parti su Belle Monella. Ma adesso a passare tocca a voi, nel senso avete scelto voi la canzone, andiamo a sentire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa
1: su Belle Monella. Ora la canzone che fa

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: qui. Ogni volta che non so volare.
1: È quella di Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare. Qui su Belle Monella, adesso ci prendiamo una piccola pausa, piccolina piccolina, e dopo giochiamo. Il gioco è quello della parola misteriosa. In palio c'è la nostra t-shirt di Radio Belle Monella. Vediamo se quest'oggi, di venerdì, qualcuno riesce a farsi questo bel regalo col gioco della parola misteriosa.

0: dei designer e artigiani.
1: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
16: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso
19: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ma che bella questa pillolina del nostro Matteo Monti. Con i The Giornalisti c'era Riccione, Annalisa con Rose Villain, un duetto niente male con Eva più Eva e I Ricchi e Poveri all'inizio con Se mi innamoro. Grazie come sempre a Matteo Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: In English, it's time to play. È tempo di giocare con voi. Il gioco, lo sapete, è quello della parola misteriosa. Come funziona? Allora, per chi non lo sapesse, è un momento dove giochiamo. Oggi vi regaliamo la t-shirt della nostra radio e vi diamo 5 parole. Cosa dovete fare voi con queste 5 parole? Beh, dovete trovare una sesta parola che si, insomma, colleghi bene, diciamo, alle 5 che vi stiamo per dire. Quindi deve avere, diciamo, un senso compiuto. Le 5 parole di oggi sono: ok, corsa, rapido, unico, rilascio. Le ripeto: ok, corsa, rapido, unico, rilascio. Queste le 5 parole di oggi. Il più veloce si porta a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare.
0: 393 73 66 107.

0: Chi dice accesso, non è accesso, poi
1: concessione.
0: No, non è concessione. Chi c'è?
2: La parola di oggi è passo. Dai che ho vinto, dai che voglio la maglietta, dai, buona giornata a tutti, Erika da Frate.
0: Grazie, grazie anche a te. C'è chi dice dito, no, Aurora, ciao Damiano, potrebbe essere proprio veloce la parola di oggi, no. C'è chi gioca con la parola scatto, poi.
3: Buongiorno, salve. La parola potrebbe essere via?
0: No, non è via.
4: Ciao, no. Ci vuoi con pulsante?
0: No.
4: O tasto?
0: No, entrambe sbagliate.
5: Qual è? Modello?
0: Modello? No, non è modello.
6: La gnagna!
0: No, non è la gnagna. Potrebbe essere scatto, posto. No, ragazzi, ve le ripeto. Ragionate. Ok. Corsa, rapido, unico e rilascio. 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: stiamo giocando con voi. In palio c'è la t-shirt di Belle Monella. Al 393-736-6170. Rilascio unico, rapido, corsa e ok. Andiamo ancora a sentire qualcuno di voi. Oggi non ce la fate.
1: Scontrino.
0: No, non è scontrino.
2: Ciao, ciao. Ci riprovo con numero, Antonella.
0: No.
2: Ciao,
0: no.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie a te. Potrebbe essere forse biglietto, ciao da Patti. No, oggi sono difficili, ragazzi. Eh sì, è vero, è vero. Potrebbe essere prezzo. No, veloce, Marina da Padova. Niente da fare. C'è chi gioca con la parola pagamento. No, non è pagamento. Prezzo, no. Persona, gioca chiara con noi. No, immediato. C'è Silvia, niente da fare. La parola di oggi forse è biglietto. È Flavia a giocare con noi. No, l'abbiamo già detto. È forse fine, l'hanno già detta. I tre moschettieri. No, mi dispiace, non è fine. Potrebbe essere arrivo. Arriva al photo finish questo messaggio. No, ragazzi, 393-736-6170. Concentratevi su ok, corsa e rapido, che sono molto simili. E potrebbe essere diretto, un po' più diretto il collegamento. Poi le altre due parole le ricordo: sono unico e rilascio. C'è una t-shirt di Bella e Monella in palio per voi.
3: Radio Bella e Monella.

0: Veloci, veloci, che non abbiamo più tempo.
1: Ciao, Rosanna. Ciao. Può ciao. Essere il gatto?
0: No, no, no, no, no, non è questa. Poi.
2: Ciao, sono Brahim. Ciao. La parola corretta è tempo.
0: Non è tempo. Martina da Borgoricco dice codice. No, non è codice.
3: Ciao, Radio Bella e Monella. Ciao, la parola ciao. È assegno?
0: Non è assegno. Può essere certificato? No.
4: Ciao, la parola potrebbe essere sportivo?
0: No, non è sportivo. Potrebbe essere tempo, ciao Danella, no, passo, no, risultato, arriva Elisa, niente da fare, fretta, no, buongiorno, da Francesca, la parola di oggi potrebbe essere veloce, no, Simo prova con scatto, niente da fare, emozioni, no, non è emozioni la parola di oggi, arriva un codice, no, vita, la vita, dice, no, non è la vita, ragazzi, niente da fare, la t-shirt di Bella e Monella anche oggi rimane da queste parti.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto.
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Com.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Radio Bella e Monella.
14: Ehi, pazza di me, ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
13: Radio Bella e Monella.
15: Tornerà quando ci bastava vedere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ora.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 13:03.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buon pomeriggio, vediamo i principali fatti delle ultime ore. Aperte le prenotazioni online per visitare la nave Amerigo Vespucci attesa a Venezia dal 2 al 7 ottobre. Il veliero ormeggerà in riva a San Biasio nelle acque antistanti il Museo Storico Navale. Durante la permanenza in laguna sarà possibile salire a bordo previa registrazione sul sito ufficiale tourvespucci.it nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre dalle 14 alle 19 con ultimo accesso alle 18.30.
18: In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A versare di più sono i contribuenti residenti in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
17: Emanuela Zilli sarà la direttrice dell'ospedale di Cittadella anche per i prossimi 5 anni. Il rinnovo del contratto è stato sottoscritto dalla direttrice generale dell'URSS 6 Euganea Patrizia Benini. All'ospedale di Cittadella la programmazione regionale ha assegnato la funzione di riferimento per l'Alta Padovana per il trattamento dell'infarto miocardico, dell'ictus cerebrale e delle patologie polmonari con necessità di alto impegno assistenziale.
18: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: ballare da cantare.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF. Un solo spray. CIF. E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Yeah!

Qui su Belle Monella, 9 minuti, anzi 10, dopo le 13, nella nostra seconda ora di pausa pranzo. Damiana Menta, fino alle ore 15, abbiamo giocato insieme, avete giocato come sempre in tanti. Oggi non siete riusciti a portarvi a casa la maglietta. Non era così difficile, secondo me vi siete persi in chissà quale termine complicato. Però, io le ripeto che so che tanti di voi poi le segnano, gli piace nel tempo poi provare ad indovinare. La ok, corsa, rapido, unico e rilascio. Queste erano le 5 parole di oggi. Vabbè, bando alle ciance, bando al gioco. Oggi si chiacchiera un po' con voi di età. In che senso? Perché capita, no? Tutti i giorni magari di trovarsi davanti a persone che non si conoscono, a persone anche per motivi lavorativi, no? Capita sempre di scherzare sull'età di una persona, soprattutto quando magari sei più grandi, perché magari dai 20 ai 30 potrebbe succedere poche volte, però quando si inizia a salire poi la gente magari chiede ma quanti anni hai, scusa? E là è sempre un'arma a doppio taglio, perché fai un complimento, quindi fai bella figura, mamma mia, ma dimostri 20 anni di meno, o rischi di far la gaffe, perché magari quella persona ha molti più anni, o magari tu gli hai dato molti più anni rispetto a quelli che ha, e lì è sempre bello scomparire, cioè quando succede questa cosa è sempre bello scomparire col mantello dell'invisibilità di Harry Potter. Io voglio capire un po' con voi se vi è mai successo, se molto spesso magari vi danno meno anni rispetto a quelli che avete, e se vi fa piacere, perché magari tanti dicono a me dà un po' fastidio magari quando si parla di età, o magari anche semplicemente rivelarla, no? Si dice mai chiedere l'età a una donna, no? E a voi l'hanno chiesta?

0: fatti avanti amore.
1: La voce di Neck è Fatti avanti amore. Qui su Belle Monella si parla di età. Se vi dà fastidio quando magari ve la chiedono, se vengono fuori delle gaffe o dei siparietti simpatici, al 393 736 170 c'è chi dice chiedetemi tutto ma l'età resta un segreto di stato. Ma perché? Io non capisco, anche perché poi è bello, no? Magari riderne con le persone di quanti possono essere gli anni. C'è chi dice quando a 25 anni andavo in moto ero sempre il pirla che fermavano per controllare l'età. Un trauma da parte di Billy questo messaggio. Sempre brutto quando ti fermano, è vero, sei sempre lì un po' impanicato, anche se non hai fatto niente, anche se hai la cintura, non hai il telefono in mano, hai pagato l'assicurazione, è sempre un piccolo trauma. Concordo con Billy. 393 736 170, lo ricordo il numero per interagire con noi. Laura dice l'età non si chiede, però se si insiste magari qualche indizio può venire fuori, perché dice a noi signorine non piace mai rivelare gli anni perché sono una cosa personale. Però perché è così importante per la donna e invece per l'uomo non cambia niente? Cioè, difficilmente a un uomo chiedi quanti anni hai e dice ma non si dice. C'è sempre questo giochino un po' particolare. Voi che ne pensate? 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: una donna, l'anno il 1992, qui su Bella e Monella. Allora, si parla di età, c'è anche chi dice: per me è gratificante quando mi chiedono l'età, perché comunque penso di portarli molto bene. Allora vedi che mi fa piacere. C'è anche chi ci ha mandato la foto e mi ha fatto tipo stile quiz: secondo te quanti anni ho? Adesso dire una cifra, dopo tutta sta pantomima che abbiamo fatto, poi rischio di fare una figuraccia. Vabbè, lo scrivo in privato. Voi continuate, se avete piacere, al 393 7366 170. Ci fermiamo un attimo, torniamo come sempre tra poco.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo! Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Eli, ma che facciamo stamattina?
19: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
18: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
20: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
21: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
22: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero la pila va giù.
26: Antonello Cerri suona Italiamo.
27: Italiamo.
28: Italiamo.
26: La grande festa italiana.
24: Vogliamo cominciare?

0: Antonello Cerri, altre tre canzoni, una più bella dell'altra, l'avete cantata in questo mix Tunz Tunz Parapara Tunz, avete fatto la festa insieme a noi con Made in Italy, Vetri Neri e ancora all'inizio c'era Rove. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare,
0: tutta da ballare, tutta da cantare. 13:40, abbiamo parlato di età, se vi dà fastidio quando vi chiedono quanti anni avete, se fate quella cosa di nasconderla l'età, o magari avete problemi nel rivelarla, ognuno poi ha i suoi modus operandi, perché si nasconde l'età? C'è chi dice che è direttamente legata allo stigma dell'invecchiamento, poi tante volte ci sono tipo dei paletti, sei predisposto ad avere un certo tipo di commenti, la gente si aspetta tante volte che ne so, a 30 anni devi già avere un figlio, magari devi già avere la famiglia, a 40 non ne parliamo, e quindi poi sono tutte cose che possono rivoltarsi sul fatto di chiedere l'età. Magari una volta trovi un uomo sui 50 anni, magari lo vedi da solo e dici: ma scusa, ma non hai famiglia? E allora subito si fanno tutte quei discorsi, però in realtà non c'è niente di male, anche perché poi ognuno è libero di fare quello che vuole, a quanti anni vuole, però lo sappiamo, le persone saranno sempre pronte a puntare il dito. Voi avete mai fatto una gaffe quando vi è stata chiesta l'età, o magari proprio voi avete chiesto l'età? Tante volte capita anche con i giovani, non solo con gli anziani, ci sono dei posti dove magari i giovani non possono entrare, quindi magari devi andare lì: scusa, hai 18 anni? Chiedi il documento, e poi alla fine magari ne hai di più, magari ne hai 25, però alla faccia di un bambino, succede. 393 7366 170
1: Radio Bella e Monella.

È arrivata una notizietta all'ultimo che riguarda il signor Yannick Sinner, che non parteciperà all'ATP 500 di Pechino perché non si sente ancora pronto. Yannick ci sta facendo sudare per questo rientro ovviamente in campo. Noi auguriamo ovviamente a Yannick Sinner di riprendersi il prima possibile. È arrivata questa notizia un po' dell'ultima ora, dove non parteciperà, l'abbiamo detto, all'ATP 500 di Pechino. Quindi ha annunciato questo forfait con un video su X, quindi

vittoria e non si accorge di niente, no? Quindi dal non aver mai vinto un titolo, quindi dall'inseguire questo sogno a non accorgersi di aver vinto il suo secondo slam. Radio Bella e Monella.

che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del

0: prima festa del papà.
1: Tiziano Ferro è la prima festa del papà qui su Bella e Monella. Chiude un'altra ora insieme, abbiamo parlato di età, abbiamo capito cosa fare e cosa non fare. Tante volte è meglio farsi gli affaracci propri, ecco, per non rischiare di fare gaffe che possono risultare pericolose.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella. Spendimi, spendimi. L'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Le 14.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Dal 2 al 4 ottobre torna la storica Sagra della Zucca di Caurera Setteville, in provincia di Belluno. Diamo il benvenuto al presidente della Proloco Caurera, Walter Zanella. Buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno a voi. Beh, la zucca è una zucca che come se viene senza tanti fronzoli, viene tranquillamente, si può seminare e lasciare come facevano i nostri vecchi, appunto, che la lasciavano nei terrazzamenti, nei campi, ai margini dei campi, oppure in riva al Piave, dove c'è il limo, c'è il terreno abbastanza umido e quindi è adattissimo per coltivare questa zucca. È una zucca che viene striata, colore verde, con una polpa molto densa e asciutta, adatta per tutte le stagioni, diciamo, perché veramente poi si può fare di tutto con la zucca santa. E dopo è stata tralasciata col boom industriale e poi è stata ricoperta anche le nostre feste, ed ora si trova ad essere la regina dei menù autunnali. E appunto per festeggiare questo ortaggio, nei tre giorni di festa saranno proposti i piatti realizzati da chef stellati, che noi proponiamo il piatto del re in memoria del nostro collaboratore Marcellino, purtroppo deceduto. Poi abbiamo la scuola alberiva Elena Epifebre e con il piatto gourmet. Inoltre avremo un menù totalmente a base della nostra zucca santa, dal primo ai dolci.
6: Appuntamento quindi con la storica Sagra della Zucca di Caurera Setteville dal 2 al 4 di ottobre. Io ringrazio il presidente della Proloco Caurera, Walter Zanella.
7: Vedete, buona giornata a voi.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Amata da notai, designer e artigiani.
9: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Solo da un euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli negozio, tra le tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

Che bella questa canzone, quella di Ariete e Angelina Mango, qui su Bella e Monella. Apre quella che è la nostra terza e ultima ora, 6 minuti dopo le 14, e vogliamo anche un po' capire come siete organizzati per il vostro weekend che finalmente è arrivato. Per tanti, lo sappiamo, non cambierà nulla, quindi maxi saluto come sempre ai ristoratori, alle forze dell'ordine, alle agenzie di pulizia, ai cuochi, al personale sanitario, ai vigili del fuoco, insomma chi più ne ha più ne metta, come sempre grazie per il lavoro svolto. Cosa succede nella nostra terza ora? Va bene, si ricanta perché ritorna la canzone che fa, quindi è quel momento dove potete scegliere voi la vostra canzone italiana preferita al 393 7366 170. La musica come sempre è bella, è tutta da cantare. Si ritorna a 26 anni indietro, quindi un quartino di secolo, è una canzone che ha fatto la storia, è quella di Eros Ramazzotti ed è Più che puoi.

0: voce di Gali e niente panico. Qui su Bella e Monella si canta perché torna la canzone che fa, quindi voce a voi al 393-7366-170.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Night è forte. Qui su Bella Monella è la fine di un'altra mezz'ora passata insieme. Pronti per l'ultima, dove vi ricordiamo anche i nostri prossimi eventi dove non potete mancare. Uno di questi, il prossimo, è proprio questa domenica. Quindi aprite bene le orecchie, mi raccomando, venite, perché noi siamo sempre super contenti di avervi con noi, anche perché è un modo per conoscersi anche dal vivo, no?
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Prendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it. www.rimpatriata.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
17: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Il buongiorno si vede dal mattino.
19: Buongiorno Unca!
20: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
21: Non potete perdervelo!
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso
23: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè, Bella e Monè. Pillola, in questo caso di Matteo Monti, c'era il remix di Nazzol di Vanna Spagna, il Tamo Tamo Tamo, c'era lo Stadio Sociale con Una Vita in Vacanza e Donatella Milani con Volevo Dirti.
1: Bella e Monella.
0: Noi torniamo in diretta, l'abbiamo detto, dobbiamo ricordarvi i nostri next events, perché domenica 27 settembre torna finalmente la RAN 51 all'aeroporto militare di Strana in provincia di Treviso, e noi, lo sapete, ci saremo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una super partecipazione, tanto da esaurire tutti i posti disponibili, e le iscrizioni, lo sapete, sono ufficialmente chiuse. Attenzione, io ricordo che l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti. Sarà una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo stormo. RAN 51, corri dove i sogni prendono il volo.
1: Radio Bella e Monella.

0: d'amore.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Daniele Silvestri e la Paranza qui su Belle Bonella. Ultimo quartino, ultimo quarto d'ora insieme in questo venerdì. Poi ci sentiremo domani ovviamente per Bella Disco con il mio amico Thomas Menegazzi. Mi raccomando, nuovo appuntamento, non mancate. Stasera invece gioca la nazionale, quindi staremo un po' a vedere come sarà questo ritorno. Si gioca per la Nation League, staremo a vedere. Sarebbe ovviamente importante partire bene, anche se l'Italia questa sera affronta una squadra importante come il Belgio. Ok, la generazione famosa d'oro ormai ha fatto anche una certa età, però ci sono comunque giovani promettenti da quelle parti, quindi sarà sicuramente un match tosto. È stato bello rivedere ancora una volta Cristiano Ronaldo nel suo Portogallo, che ha vinto ieri 1-0 contro il Galles, e ancora una volta lui, 41 anni, lì davanti a traghettare i suoi compagni. Forse la penserà in maniera diversa Gonzalo Ramos, che è stato il suo sostituto, è entrato dalla panchina, però quanta dedizione, quanto lavoro per quell'uomo che si chiama CR7.
1: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: Tuca Macarena è l'ultima canzone delle nostre tre ore, della nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella. Appuntamenti allora che abbiamo fissato sono domani con il mio amico Thomas Menegazzi per Bella Disco e poi, lo ricordo, domenica dalle 8 alle 12. Facciamo la mattinata insieme, ci diamo il buongiorno, capiamo i vostri movimenti e le dinamiche del weekend che passerete, visto che ormai siamo a venerdì. Va bene, a domani!
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Pochi secondi alle 5, alle 15.
13: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: L'appuntamento di oggi è con l'associazione Germoglio Novo di Vigo Novo in provincia di Venezia, con noi la presidente Chiara Agnoletto. Buongiorno.
15: Buongiorno a tutti e grazie di avermi accolto in questo spazio.
14: Di cosa si occupa la vostra associazione?
15: Allora, questa è una domanda che richiederebbe ore e giorni. Allora, per andare nel sintetico, è un'associazione che vuole aprire il primo parco a tema dedicato al recupero del benessere sociale, ambientale e culturale, e lo facciamo in due modalità. Una è il percorso della costruzione, appunto, dell'insediamento delle strutture completamente immerse nell'ambiente, nella natura, e che trasformeranno l'area in parco, e in contemporanea stiamo presentando degli eventi proprio per iniziare a dare concretamente fin da subito l'esempio di chi siamo, la conferma che esistiamo e come vogliamo operare un domani nel parco.
14: Chi sono quindi le persone che si rivolgono a voi?
15: Beh, allora, sostanzialmente tutti. Noi operiamo verso un target multiplo, quindi andiamo a prendere dalle famiglie, ai bambini, agli adulti, ai ragazzi, ai single, alle coppie, agli anziani, chiunque. Cercheremo di dare una risposta di recupero del benessere per tutti. Allo stesso tempo, però, il target di chi arriva da noi ha magari degli input diversi, delle età diverse, perché possono arrivare a sostenerci come volontari, possono associarsi, possono sostenerci anche economicamente. Quindi diciamo che chi volesse contribuire in maniera attiva e propositiva, parliamo insomma dai 18 in su.
14: Ringraziamo la presidente Chiara Agnoletto, presidente dell'associazione proprio Germoglio Novo. Grazie, buona giornata.
15: Grazie a voi.
13: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 qui su Radio Belle Monella, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. È venerdì, quindi preparatevi perché torneremo tra pochissimo indietro nel tempo, lo facciamo con Gianluca Grignani e torniamo nel 1995, l'ultima parte di questa settimana ce la dobbiamo godere, ok? In tanti magari lavorerete anche questo fine settimana, quindi vi diamo la giusta carica per questo. È una canzone che magari è un po' lentina, però la canterete a squarciagola, quindi vi prendete questi 3 minuti di tempo, fate un bel respiro profondo e quanto

0: versione di Giuliano Sangiorgi, Vivo Morto X su Radio Belle Monella. Allora amici, è uscita nuova musica, lo sapete, settembre è sempre una piccola rampa di lancio per tanti artisti per far uscire un qualcosa di nuovo, dagli album ai singoli, anche magari in previsione di un festival di Sanremo che sarà ovviamente a febbraio 2027. Ma chi è uscito oggi? Sono usciti Biagio Antonacci con Seif in... Secondo me ha tante tipologie di accento questa canzone. Il titolo è scritto come se fosse spirituale, però c'è una E in, con un accento non quello forte, ma quello un po' più lieve. Quindi sembra quasi fosse un spirituale, ok? Come se ci fosse in mezzo un ale e il spirituale. È un gioco di parole molto molto strano, però insomma è una canzone molto molto bella nel classico stile Biagio Antonacci, con poi anche la forza di Seif. Francesca Michelin con La mia ragazza, Sfera e Basta con Lontano e Willy Peyote con Non c'è di che. Queste sono delle canzoni che sono uscite, poi ovviamente uscirà sicuramente qualcos'altro anche durante questo fine settimana. Alcune canzoni invece sono uscite solo per l'ascolto in streaming.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Belle Monella. Attenzione, perché adesso parliamo di Max Pezzali, che annuncia l'arrivo di un nuovo capitolo per quanto riguarda Max Forever. Il disco, dal titolo Max Forever Volume 2, uscirà sulle piattaforme digitali e nei negozi fisici il 30 ottobre del 2026. Quindi, insomma, tempo poco più di un mese. Questo album raccoglie nuovissime versioni di brani del repertorio dell'artista, che chiunque sia stato a un suo concerto sicuramente è uscito senza voce da quanto ha cantato, ma ci sono anche appunto delle registrazioni live, quindi potreste anche sentirvi voi, e vecchi materiali d'archivio sostanzialmente, con anche dei remix inediti, e attenzione perché ci sono due brani mai pubblicati prima. Quindi segnatevi la data 30 ottobre 2026, Max Forever Volume 2, per chi già avesse la prima versione. Almeno così metti tutto insieme e ti ascolti ore e ore di canzoni. Per tutti gli altri invece magari riprendetevi la prima parte, perché sta per uscire proprio la parte numero 2.
1: Radio Bella e Monella.

0: Palma ragazzino su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e poi torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Hai fatto il controllo della vista?
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
13: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
18: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
19: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Caterina Caselli con Sono Bugiarda, Alessandra Amorose DB Boulevard Camera 209 e Stefano Germanotta con Pepas nella versione italiana. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso come promesso giochiamo!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta di Bella e Monella, quindi insomma chi se la aggiudica il venerdì a tutto quanto il fine settimana per crogiolarsi di questa vittoria. Detto questo, appunto, personaggio misterioso, quattro indizi totali, due sono quelli difficili, due quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 le potete mandare anche adesso, perché non servono partenze via colpi di cannone o smitragliate varie. Detto questo, quali sono gli indizi di oggi? Attenzione, perché stiamo cercando una persona che è nata negli anni 50 in Irlanda. Questa persona ha poi fatto 5 figli, ok? Attenzione, perché il campo si restringe adesso. Stiamo cercando una persona che è nel cast di Mamma Mia. E questa persona ha anche interpretato James Bond, 1007. E ha il nome anche tanto difficile da pronunciare. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Dal 1999 i Pooh con Dimmi di sì su Radio Bella Monella. Stiamo cercando un personaggio misterioso al 393-7366-170 in palio per voi. C'è una maglietta di Bella Monella. Questa persona è nata negli anni 50 in Irlanda, ha 5 figli, è nel cast di Mamma Mia ed è stato uno degli 007. Allora, c'è chi dice il personaggio misterioso lo scrivo perché non so pronunciarlo. Fai bene, perché l'ho detto anche, il personaggio ha un nome particolarmente difficile, però io ci avrei provato, sono sincero, ci avrei provato, perché a me viene sempre da un po' storpiarlo, perché almeno la gente lo capisce. Tuttavia, non stavamo parlando, ha mandato un sacco di messaggi però li ha cancellati tutti quanti, peccato. Quindi stavamo cercando, attenzione,
1: Pierce Brosnan. Sì.
0: Vedi che lei l'ha detto piano. Però comunque, cioè, è giusto, l'avete indovinato tutti quanti. C'è stato chi ha scritto Bono. No, non stavamo cercando Bono, non mi pare che abbia interpretato uno 007 e non credo sia nel cast di Mamma Mia. In tanti, però, praticamente tutti avete scritto Pierce Brosnan, o per gli amici Spurs Brosnan, ma per la cerchia più stretta e anche per i familiari, lui si chiama il nostro parente che fa l'attore, ok? Molto, molto semplicemente. C'è stato però qualcuno che è stato più veloce di tutti, ovvero Alice da Padova, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.

0: Chiudiamo così la nostra prima ora con il nuovo singolo di Francesca Michelin. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo anche con Andrea Ferrara.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmè.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Sono le 16.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Radio Bella e Monella, traffico.
7: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti allo svincolo di Melegnano e il bivio a 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code tra Sesto San Giovanni e il bivio a 4, raccordo Viale Certosa per curiosi. Sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, coda tra Portonaccio e bivio a 24 tangenziale est di Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella per Italian People.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Trova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
12: E per il gas?
11: Ottima!
12: Internet?
11: Ottima!
12: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: su Radio Bella e Monella apre ufficialmente questo venerdì con Andrea e Alvise.
1: Incredibile, siamo arrivati finalmente al nostro spritz settimanale e quindi di conseguenza, giusto per cominciare, per scaldarvi un po' mentre arrivate all'aperitivo, facciamo

0: bella emozione. Abbiamo già incassato i soldi della Cinar? Sì, potrebbe essere. Abbiamo detto spritz. No, purtroppo,
1: no, stare,
0: purtroppo accade e no, non accadrà comunque. Dai. Non ci arriveranno minimamente dei centesimi.
2: Però, un'altra denuncia, sa, probabilmente. Sì.
0: Probabilmente sì. È da tutte le altre.
2: Congratulazioni, signora, siamo alla quota 197.
0: Beh, 100 addirittura, così tante?
2: Sì, sì, sì.
0: Pensavo 200 in realtà.
2: Beh, insomma, basta.
0: Manca
2: che
0: poco, dici. Manca poco. Fra pochissimo ce la facciamo.
2: Abbiamo due ore insieme,
0: signori. Tranquillo. Signori. Signori,
2: non fare signore come Gerry Scotti, perché adesso io mi immagino che sta
0: signori
2: per...
0: Ok, sì, perché fra pochissimo arriverà anche la nostra ruota della fortuna, lo sapete benissimo, certo, perché sono i titoli di notizie casuali e quindi Gerry Scotti entra un po' nella nostra situazione, no?
2: Ma sarebbe bello che un giorno entrasse davvero,
0: ma
2: e ci prendesse a schiaffi.
0: Ma perché?
2: Dappertutto. Ma
0: credo, non io... credo che lo zio Gerry sia da prendere
2: io,
0: a schiaffi.
2: Io lo consenti. No, no, no, no, lui a noi.
0: No, lo so, non è uno che prende a schiaffi, non mi se... dici?
2: No, no, non è vero, non
0: lo
2: è vero.
0: So.
2: È pacifissimo.
0: Bravo, bravo.
2: Zio Gerry, ritorna alla musica su Bella e Monella, c'è Neffa.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

bello al momento. Tutta da cantare.

0: dal 2024 Olly con Quei ricordi là su Radio Bella Monella. Noi non vi facciamo così, non vi leggiamo quei ricordi là, ma no, vi leggiamo quei titoli là, quei titoli di notizie casuali.
1: È giusto, abbiamo la nostra ruota, la faremo girare, anzi adesso la facciamo girare, sbucherà fuori un numero, il numero è legato a un titolo, noi vi leggeremo quel titolo e basta, nessuna spiegazione, esatto, aggiuntiva, capito? Esatto. Tanto ringraziamo Jerry Scotti comunque.
0: 87.4
1: 1614 al mese.
0: Andiamo in fondo, sì. Alessandro fondo. Roncaccia.
1: Chi?
0: I flirt a Italian Shore. L'avvicinamento a spina di pesce, per citare Aldo Giovanni e Giacomo, a Piera Meloni, al grande fratello VIP, il soprannome Batman. Cosa? Sono un bel ragazzo vecchio dentro.
1: Allora, ho capito chi è Alessandro.
0: Te lo devo ripetere.
1: No, va bene, siccome tu sai che io ho visto Italian Shore, no, è una delle poche cose trash che io ho visto di cattiveria.
0: Questo non so se ti eleva o ti affossa ancora di più.
1: Però è l'unica cosa, adesso accettatemela questa cosa. Alessandro, presente chi sia, ok, questa cosa di bel ragazzo vecchio dentro, insomma.
0: Sì, ma tu hai saltato la parte più importante. Lui è Batman.
1: Vabbè, questa lasciamo stare. Però Piera Meloni invece chi è?
0: È una ragazza che credo sia all'interno del grande fratello VIP, quindi è una VIP che forse noi non conosciamo, perché siamo noi ignoranti, capito?
1: Ma è un cognome conosciuto, non so dove l'ho
0: sentito. No, non credo che faccia. Non credo che una persona possa entrare a un reality show perché è parente
1: di chi?
0: Della premier.
1: No, io parlavo della showgirl Giusy Meloni, che è un'altra.
0: Faccio un passo indietro.
2: Radio Bella e Monella.
3: La mia squadra sa.

0: Marrakesh e Gue con Casini su Radio Belle Monella. Continuiamo con i titoli di notizie casuali.
1: E quindi tu mi stai dicendo che dovrei girare ancora una volta con questa mano che è stanca.
0: Otra vez, papi,
1: no,
0: otra vez.
1: Sono stanco, vabbè.
0: Por favor.
1: Posso per favore far girare?
2: No. La personali, dai, gira.
1: Bravo,
2: io sono girato.
1: È stato bravissimo. Finalmente, direi. Sbucherà fuori un numero, il numero legato a un titolo, noi ve lo descriviamo senza dire nulla, ok?
0: O sbucherà fuori Enrico Papi che ti dirà quanto vale la tua auto.
1: No, così, ma scusa. Eccola qui, la 198esima denuncia è arrivata.
0: Salutiamo Enrico Papi. Controllate sempre i sedili posteriori quando entrate. Carmen Di Pietro, la casa a Roma, il salone di specchi, la cucina optical, guardaroba pieno di scarpe e il terrazzo fiorito.
1: Ah, e sti cazzi.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Se
3: lo vieto, sì, assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Stiamo parlando di una persona che ha fatto parte di questo programma, Carmen Di Pietro, con le sue poesie lette con i punti di domanda.
1: È vero, assolutamente. Infatti, quella parola lì era solo per Carmen Di Pietro. Tutto il resto ne avrei altri 5. Però lascio stare, va bene?
0: Respira e calmati. Sì. Radio Bella e Monella.

0: sono tre, eh. Attenzione, Mace, Salmo, Colapesce.
1: Sì.
0: Cattive quindi... abitudini. C'è 4-5.
2: Saranno anche affari loro.
0: Saranno affari loro, però noi le indaghiamo.
1: Una buona abitudine è chiudere la prima mezz'ora insieme, piccolissima pausa e si torna.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
19: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti Menem, ci ha fatto ascoltare Neck, il sempreverde con Lascia che io sia,
2: Lucio Dalla con Washington
1: e Le Vibrazioni con Vieni da me.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti, adesso ritornano i titoli,
0: Bella e Monella,
2: l'ultimo per questa settimana.
1: Già signori, tornano i titoli, noi giriamo la nostra ruota,
2: gira.
1: La ruota gira, spunterà fuori un numero che è legato a un titolo appunto.
2: Yeah, yeah.
1: E noi così ve lo doniamo gratuitamente, senza dare però spiegazioni.
2: Sì.
1: Chissà quale personaggio incredibile si parlerà.
2: E chi può dirlo?
1: Vediamo numero 2.
2: Oh, Tony F con i jeans taglia 26 da donna.
1: Sì.
2: Siete schiavi del cibo degli zuccheri.
1: I zuccheri ha detto però, attenzione, bisogna
2: sicuro?
1: Dirlo giusto. Sì. dei zuccheri.
2: Dei zuccheri.
1: Tony,
2: ecco.
1: Io ti voglio bene.
2: Non devi fare la filippica, Tony.
1: No.
2: Che cavolo te ne frega?
1: Che filippica? Ti voglio bene, Tony.
2: Scusami, non devi fare la filippa la Gerbach a Tony.
1: Cosa stai dicendo? Però Tony, se servono un po' di zuccheri in più per capire che si dice gli, prendiamoli. Non so, qualcosina. Cosa già. Magari non troppo però, perché sennò
2: poi.
0: Radio Bella e Monella.

0: pericoloso e strani a partire da ieri, e questa storia potrebbe rendere delle persone che si sono conosciute, cosa di cui parla questa canzone, tanto poi da diventare estranei, perché sì, una coppia di signori si è raccontata alla BBC, ok? E dice: siamo a un'età in cui frequentiamo i funerali di amici e conoscenti.
1: Mannaggia.
0: Crediamo che si debba vivere la vita e godersela finché si può. E fin qua uno dice:
1: normale,
0: è tutto giusto.
1: Mm-hmm.
0: Qua quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso che non daranno nessuna eredità ai figli. Da pensionati dicono: meglio spendere migliaia di euro in vacanze, la vita è una sola. Diciamo che questa è stata la loro scelta.
1: Okay.
0: Cioè il fatto di dire: a voi, nel momento in cui dovessimo trapassare, vi resta tutto quanto. Intanto noi però andiamo avanti a viaggiare.
1: Non vogliamo traviarvi, ok? Cambiarvi argomento in testa, assolutamente no. Quindi ve lo chiediamo e basta. È una giusta scelta, una giusta mentalità, oppure è puro egoismo?
0: Lo fareste voi? Cioè andreste a viaggiare senza lasciare magari nulla ai vostri figli o ai vostri posteri? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Morale.

0: Il duo Paolo e Chiara con Furore a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Pensa, sono ritornato sul palco dell'Ariston con questa canzone, è stato meraviglioso. Chiudiamo la prima ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: 17.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: le 17.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. Una domanda di viaggio che si conferma solida, accompagnata da una maggiore oculatezza nelle scelte e con segnali di una pianificazione a lungo termine. Lo evidenzia un rapporto di Emirates Italia, che opera tra Milano, Roma, Venezia e Bologna, in occasione della giornata mondiale del turismo in programma il 27 settembre. La propensione è di acquistare il biglietto settimane prima della partenza. Non solo una modalità alternativa di soggiorno, ma una componente sempre più strutturale dell'offerta. Il riferimento va all'agriturismo, un settore dell'accoglienza che risulta di riferimento in Veneto. Nel numero di settembre di Statistiche Flash, dedicato a domanda e offerta degli agriturismi, si segnala che le presenze hanno raggiunto 1,4 milioni, in crescita del 28,8% rispetto al periodo pre-pandemico. Klimt, Schiele, Kokoschka e il corpo nell'arte contemporanea è il percorso espositivo che, partendo dal corpo femminile, propone una rilettura delle trasformazioni dell'arte del secolo scorso. La mostra al MUVE che di Mestre aprirà al pubblico domani e proseguirà fino al 14 febbraio. 47 opere tra dipinti, disegni, grafiche, sculture e fotografie. È tutto.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Bella e Morella abbiamo lanciato così una domanda prima al 393-7366-170, ma essendo le 17:06, la ripetiamo. Cioè, siamo partiti da questa notizia che una coppia di signori pensionati ha deciso di non dare l'eredità ai propri figli, ma di spenderla in viaggi.
1: Sì, okay? Esattamente.
0: E quindi vi stiamo chiedendo se questa mentalità, secondo voi, è giusta o è solo egoismo.
1: Voi lo fareste, tra l'altro, al 393-7366-170. Lei, Desiree, ha mandato questo messaggio.
0: Diga.
2: Ciao a tutti, buonasera. Secondo me vanno benissimo.
1: Okay.
2: Benissimo. I figli si faranno la loro, a meno che non ci siano grossi problemi di salute o quant'altro.
1: Okay.
2: Ma i figli hanno tutte le possibilità per farsi una loro vita e costruirsi una loro strada.
1: Certo.
2: I genitori a un certo punto mollano un po', insomma, mollano la situazione, se la devono anche un po' godere, se no è tutto un dovere, un lavoro. E già gli anni migliori vanno sprecati in doveri, perché ho lavori 8 ore, a casa le corse, che quando a un certo punto puoi rilassarti è giusto che te la godi un po'.
1: Mi sembra corretto.
2: Fanno benissimo.
1: Ok, quindi per te è giusto questo che stanno facendo, non è egoistico da questo punto di vista. Va bene.
0: Ricapitolando un pochettino la domanda, eredità ai figli, è giusto dargliela fin da subito, comunque lasciargli qualcosa, o spendereste tutto quanto per voi? Come mentalità, è una mentalità giusta da poter perseguire, o è un qualcosa che vi renderebbe egoisti?
1: 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: del mondo su Radio Bella Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 l'eredità ai figli. Non darla è una giusta mentalità o è una forma di egoismo? Lo fareste voi?
1: C'è chi è molto preciso, come lui, che dice: ciao Radio Bella e Monella, io ho detto ai miei genitori che basta che lasciano qualche soldino per pagare loro il funerale, poi possono spendersi tutto quello che si sono guadagnati con anni di lavoro e fatica. Matteo da Padova, ok?
0: Molto spesso, secondo me, si dà magari per ovvio il fatto che un qualcuno debba lasciare un tot di soldi ai propri figli, tenendo conto che magari comunque c'è la crescita, no? Che i genitori ti portano, ti pagano determinate cose, certo, e quant'altro. Questa mentalità che hanno questi due signori che si sono raccontati alla BBC, ovvero non lasciamo nessuna eredità ai figli da pensionati, vogliamo pensare e spendere migliaia di euro per le nostre vacanze, perché hanno lavorato tanto e quant'altro. Ma sì. Quindi è una cosa che bene o male quotidianamente anche noi viviamo e capiamo. Le tante agognate ferie, no? Il fatto, sì, di poter spendere qualcosa per andar via.
1: È un po' diverso, magari, però il concetto c'è. E in effetti, se vogliono fare così, sono soldi loro. Non è che adesso possiamo stare qui a discutere troppo nel modo in cui si approcciano. In più, i figli, se loro hanno tutti questi soldi di pensione o comunque da parte per poter fare viaggi tutti i giorni,
0: probabilmente qualcosina stanno già lasciando.
1: Probabilmente hanno già studiato nelle migliori scuole, hanno trovato i lavori migliori, stanno già guadagnando sicuramente dei buoni gruzzoletti da loro, e magari non ne hanno 50 ma ne hanno uno,
0: esatto,
1: che ne sappiamo noi.
0: Noi però vi vogliamo lanciare questa provocazione a voi: questa eredità ai figli è non data, è una giusta mentalità, egoismo, lo fareste?
1: Il numero è sempre lo stesso, 393 7366 170.

0: Jax, Vita, Morte e Miracoli su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di eredità, quindi insomma di un qualcosa legato a un trapasso, e la mentalità di questi due signori che si sono raccontati alla BBC di non lasciare l'eredità ai figli è giusta? Egoismo? Lo fareste?
1: C'è lei che scrive: ciao carissimi, il mio lui, avendo due figli grandi, in anticipo ha fatto la divisione dei beni.
0: Ok.
1: Ok, quindi a lui è rimasta la casa dove abitiamo, dove abitano loro, ed è giusto per me, dice. Ora loro sono a posto.
0: Ok.
1: Però voglio capire, cioè, continuerà comunque a prendere qualcosa, immagino una pensione,
0: presumo di sì, però salire, intanto spera, sanno che magari una liquidità solamente se magari viene richiesta perché c'è della necessità, ma non è nulla di dovuto.
1: Va bene. Mi sembra già questa è una via di mezzo interessante,
0: sono stato diplomatico,
1: un grigio. Dice lui: Guido, mio padre mi ha lasciato solo debiti e casini burocratici da sistemare, altro che soldi. Io lascerò almeno un'abitazione alle mie figlie, poi se riesco lascerò anche dei soldi, perché so cosa vuol dire dover lavorare per colmare debiti altrui.
0: Vedi, in questo caso probabilmente, ritornando alla notizia, questi due signori che vanno in giro per il mondo non hanno dei debiti da dover saldare, e quindi sono più a cuor leggero a andare a spendere quello che hanno, e poi una volta che non ci saranno più andrà tutto comunque ai loro figli.
1: Certo, in effetti sì, però attenzione perché ci sono anche dei costi di successione.
0: Certo.
1: C'è tutta una serie di costi che va calcolato, secondo me.
0: 393-7366-170, eredità ai figli non data, giusta mentalità oppure egoismo? Radio

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento su Belle Monella chiude questa mezz'ora insieme.
1: Parliamo di eredità ai figli, lasciarla, non lasciarla, secondo voi è una giusta mentalità non farlo o è puro egoismo?
0: Piccolissima pausa e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount?
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
16: Ecco la merenda.
17: Panino al prosciutto!
16: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
18: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
17: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
17: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
1: Lavorare meglio
5: Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: È quando suona la sveglia che esordisci con
22: Buongiorno Unca!
21: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
22: Non potete perdervelo!
23: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Simile al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Prozac più con Acido Acida,
1: Lazza con Panico
0: e poi Angelo Famao con Tu sia fine tu mondo.
1: Bravo, bravo Antonellone, questo ovviamente era Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, 17:40 minuti, siete su Radio Bella Morella. Una coppia di signori si è raccontata alla BBC dicendo: siamo in un'età in cui frequentiamo funerali di amici e quant'altro, quindi insomma la nostra eredità ce la vogliamo passare, come posso dire, i nostri soldi ce li vogliamo spendere.
1: Giusto, giustamente, dato i figli hanno risposto: non andate ai funerali, per favore.
0: No, non è vero, non è vero.
1: È stato questo il concetto.
0: C'è lei che ci manda questo messaggio vocale al 393-7366-170.
3: Io alla mia mamma ho detto di mettere da parte 2-3 soldi per il funerale.
1: Ok.
3: Però non voglio niente, tanto alla fine ci resta la casa.
0: Capito?
1: Sai cosa? Adesso è giusto questo che stanno dicendo, no? Perché l'unica cosa che devi fare è questa roba qua. Però il modo in cui me l'ha detto è una cosa che, se io dicessi così a mio padre, una cosa del genere, prima parola che mi dice non posso dirla, ok?
0: Ok.
1: Perché probabilmente si incazzerebbe un pochettino, dice: ma che cioè, sarebbe un po' così. E poi mi manderebbe anche lì, anche no, qui non posso dire dove mi manderebbe.
0: Io credo che comunque magari soprattutto quando magari stai parlando con un genitore un po' più anziano, magari si può cadere in questi discorsi, capito?
1: 125 anni è una giusta età.
0: Ma secondo me sei ancora in tempo per andare in pensione a 125 anni.
1: Quindi, c'è ancora lavoro in quelle ossa, signori.
0: Esatto. Quindi insomma, ultimi minuti per raccontarsi al 393-7366-170. Eredità ai figli obbligatoria o come hanno fatto questi due signori della Gran Bretagna, perché insomma, parliamo
1: Bretagna.
0: Della Gran Bretagna, che hanno detto: no, noi non vogliamo lasciare nessuna eredità, da pensionati vogliamo spendere migliaia di euro in vacanze. Giusto o sbagliato, lo faresti?
2: Radio Bella e Monella.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Andiamo in chiusura dell'argomento, la giusta eredità, ok, per i propri figli. È da dare? Non è da dare? Fareste come questi gran britannici ancora, che stanno andando in giro per il mondo, giustamente?
1: Possiamo chiamarli inglesi, per favore, anche perché saranno tali.
0: È più bello gran britannici.
1: Vabbè, comunque, attenzione, perché giustamente c'è chi fa un attimo un racchiudimento.
0: Allora, scusa,
1: raccogliamo un po' tutto. Dice:
0: sentiamo.
1: Va bene le pensioni, va bene tutto, va bene lasciare l'eredità, però in realtà possiamo anche non lasciare nulla, ma continuare a fare regalini, essere presenti e cose di questo genere.
0: Scusami,
1: no?
0: La calamita dal Perù, non gliela porti al
1: vino. Non la calamita, intendo comunque essere presenti per i nipoti, per i pronipoti e quant'altro. Mi sembra una cosa corretta.
0: La matita con sopra Machu Picchu,
1: non
0: gliela porti.
1: Quella roba
0: perché?
1: Non c'entra nulla.
0: Non puoi portare la matita con Machu Picchu a tuo
1: figlio.
0: Non
1: gliela portare la matita con Machu Picchu, ma dalle 2000 euro, che è meglio.
0: 2000 euro di matite con Machu Picchu.
1: Perdonami, 2000 sterline, perché stiamo parlando dei cari amici
0: Gran britannici. Vabbè, amici, insomma, tendenzialmente io direi un 50-50 ai nostri ascoltatori sotto questo punto di vista.
1: Potrebbe
0: essere. Chi dice, anche se in realtà dai, facciamo un 60-40.
1: Facciamo un 60-40 su chi invece dice che bisogna lasciarla. Secondo me siamo a quel livello lì e va bene così.
0: Assolutamente.
1: Mi sembra che.
0: Ritorno alla musica su Belle Monella, arriva un disco novità, quello di Biagio Antonacci e Seif.

0: Samurai J qui su Radio Bella e Monella a chiudere ormai queste nostre due ore insieme, attenzione.
1: Eh sì, sì, assolutamente. Salutiamo voi che ci state riascoltando il lunedì dall'una alle tre della mattina.
0: Buonanotte.
1: Bella noce, vedete un po' voi.
0: Bella noce.
1: Ben svegliati, buonanotte, qualsiasi cosa. Ci risentiamo domani nelle Belle Monelle con Monica Morgan, oppure lunedì dalle 15 fino poi alle 18 anche con Andrea.
0: Io vado avanti, ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare

0: Fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
1: La cassa.
0: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Radio Bella e Monella.

0: e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la visita pastorale di Leone XIV in Francia. Il Papa, nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron, ha detto che Parigi è artefice di pace e multilateralismo. Per il Papa questa sera veglia con i giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone, che chiuderà la prima giornata della visita pastorale. Chiudiamo con il tennis. Sinner, che da forfè anche al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino. Sinner dice: cercherò di entrare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Khaled The Colors con Partenope ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, quella che va dalle 18 fino alle 19. Lo sapete già, ci sono solo io, solo Andrea Ferrara qui per voi. Però ragazzi, abbiamo un mare di cose da fare, questo sì. Abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo, proprio sono belle calde pronte, le ho già qui davanti stampate, è una cosa incredibile. E poi, siccome ieri ce la siamo persa come cosa, oggi vi aggiorno un po' su quello che è accaduto nel mondo dei telefilm, delle serie TV e di tutto quello che guardate in TV e nei canali di streaming, va bene? Tutto fra pochissimo, però prima andiamo avanti con la musica, mi sembra giusto. 2021, quindi un piccolo salto nel tempo, c'è Freddino De Palma, non è più freddo, comunque ormai l'estate è finita, va bene, capito? Bella questa battuta, vabbè, comunque ci ascoltiamo Fred De Palma, cioè Ti Raggiungerò.
1: Radio Bella e Monella.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai veleno, questo Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra, signori. E è il momento di parlare di gatti. Lo so, intanto qualcuno dice: ma perché dobbiamo parlare di gatti? No, ci sta, dai, perché a quanto pare ci sono dei gatti che possono non lasciarti mai in pace. È vero, qualcuno lo sa meglio di me. Sicuramente io ho solo cani, quindi non mi dispiace. Comunque, uno studio ha coinvolto 92 gatti che chiedevano attenzione ogni singolo giorno e ogni singola notte. Per 4 settimane sono stati testati con puzzle alimentari e normali giocattoli. C'erano due gruppi separati, ok? La maggior parte dei comportamenti insistenti, quelli che insomma ti disturbano, è diminuita, ok? In entrambi i gruppi, tra l'altro. Quindi i puzzle con il cibo non hanno funzionato meglio dei semplici giochi. Quindi cosa esce fuori da questo studio? Lo studio dovrebbe suggerire che offrire regolarmente attività stimolanti potrebbe aiutare i gatti, quelli indoor chiaramente, a non... possiamo dirlo in gergo tecnico senza esagerare, sfracassarvi i maroni, cioè, avete capito.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: L'ennesima poesia di Ernia dedica nuova hit straordinaria a questo Radio Bella e Monella. Stiamo facendo le news sotto sopra e siamo arrivati a una news che ci fa un po' dire tipo...
2: Ci stanno tracciando, stacca, effetti.
1: Stacca perché è una cosa che non dovrebbe accadere, però è accaduta. Siamo in Tanzania, dove a quanto pare la partita tra City FC Abuja e JKU FC è stata bloccata al 77esimo minuto da uno sciame di api che ha invaso il campo, ok? Praticamente ha costretto tutti, arbitro compreso, a distendere per terra per evitare di far sembrare loro più minacciosi, perché devono semplicemente proprio evitare di fare volume davanti alle api, ok? Anche tutti gli spettatori sono stati mandati via, cioè hanno detto ragazzi bisogna uscire, così giusto per dire, dallo stadio Kwara, si chiama così, e sono appunto tornati successivamente quando l'incidente è concluso, è finito, per fortuna senza nessuna vittima, nessuno è stato colpito, nessuno ha avuto danni di nessun genere, quindi bene così. La partita è finita sul 2-1 finale, tra l'altro è una prestagionale, una specie di calcio d'agosto per la Tanzania, una cosa del genere assolutamente inutile, e qualcuno poteva farsi male, per fortuna, dai.
3: Radio Bella e Monella.

0: Agrifibra con Antidroga a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una pausa adesso, piccolissima, giusto il tempo di così, tornare in sé, prendere un caffettino magari, e fra poco parliamo di telefilm, serie TV, ragazzi. A fra poco.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
12: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
14: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
14: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu?
1: Le vedo. Forse no, non è vero. Gianna Nannini con Meraviglioso Errore a cominciare questa nostra ultima mezz'ora insieme. Ve l'ho detto, la dedichiamo totalmente alle nostre serie televisive e sono alcune notizie, insomma, che sono arrivate, sono interessanti, alcune positive, alcune negative. Partiamo da quelle positive, diciamo, perché poi una persona potrebbe dire ce n'era bisogno, forse no. Glee sta arrivando, secondo quanto dicono appunto gli ex partecipanti del cast, sta arrivando un reboot, una nuova ripresa della stagione, della serie. Secondo Ryan Murphy, appunto, dovrebbe esserci stata una conferma direttamente dai produttori. Non si capisce bene perché non, insomma, non ce n'è bisogno, non lo so. Però vabbè, la faremo, che vogliamo fare. Mentre negativo è quello che è successo a New Girl, nel senso che Max Greenfield, lo Schmidt della serie, ha gelato un po' i fan dicendo: scusatemi, avevo detto che sarebbe tornata, in realtà ho letto male la mail. Ah, ok, ma insomma, Max, prossima volta leggiamola due volte. E infine Game of Thrones, lo spin-off su Jon Snow potrebbe realmente farsi. Perché? Perché Kit Harington, attore che ha interpretato appunto Jon Snow in Game of Thrones, ha detto: mi sento di nuovo a mio agio con il personaggio e anche col bonifico. No, questo non l'ha detto, però mi sa che sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: previsione per queste tre ore insieme. Ludwig il pagante, ti soffro a chiudere appunto qui su Radio Bella e Monella. Per quanto mi riguarda, io torno lunedì dalle 16, quindi buon weekend a tutti. Nel frattempo, fra poco è già pronto, bello caldo, sta facendo un po' di stretching il buon Rocky, che arriverà per le prossime due ore. Ma adesso c'è lui, eh sì ragazzi, sta già ballando per voi, sta già cantando per voi, c'è Roby Morillo con i belli di gruppo. Ci vediamo lunedì, anzi ci sentiamo sempre qui su Radio Bella e Monella. Ciao Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Morillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Morillo dei Los Locos ogni tanto non può non proporre una canzone dei Los Locos. Visto che l'altro giorno avevamo parlato di Rino Gaetano, noi abbiamo fatto una versione di una canzone di Rino Gaetano nel nostro stile, nella nostra maniera, nell'arrangiamento che noi sappiamo fare, quindi molto spagnoleggiante, molto latino. E quindi Ai Maria in versione Los Locos, ve l'ho già proposta anche qualche tempo fa, ma ve la voglio riproporre, molto carica, molto spagnoleggiante e molto mani flamenche. Poi, secondo tormentone, visto che di Maria si parla, Maria quella buona ovviamente, con Oi Maria ci riascoltiamo.

0: questa settimana dei nostri belli di gruppo è Los Locos con Oi Maria, la versione spagnoleggiante latina Los Locata di quella bella canzone di Rino Gaetano. Intanto vi auguro un buon weekend, io sono Robby Morillo di Los Locos, vi do appuntamento a domani per la pillola giornaliera, ma domani sera, domenica sera anche per la versione extended dei nostri belli di gruppo. Che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Ecco la merenda.
4: Ma il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto! Io finisco di mangiare e arrivo!

0: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arrivo!
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Fiorello, Bella e Monella. Fiorello e Paganiello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le 19 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Leni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Leni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019, la cattedrale riaperta dopo i lavori nel dicembre 2024. Siamo al calcio, in chiusura Italia in campo questa sera all'Olimpico per il debutto in National League con il Belgio. Pio Esposito guiderà l'attacco della formazione di Mancini, si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiane da cantare.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

che bella. Ariete e Angelino Mango, che bella vita. E possiamo dirlo effettivamente, che bella vita, perché soprattutto dai che è venerdì, dai che un'altra settimana è andata. Ultimo appuntamento serale per quanto mi riguarda. State ascoltando Radio Bella e Monella, si arriva fino alle 21. Intanto salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che si sta già godendo questo weekend, perché una volta che timbra il cartellino non si fa già più vedere. Tornerà anche lui però settimana prossima, sempre dalle ore 16 qui su Radio Bella e Monella. 393 7366 170 è il numero, sempre il nostro numero, che potete utilizzare per qualsiasi cosa, tranne per sparare un sacco di cavolate, perché quelle le sparo io. Niente parolacce, niente disco night, ma solo cose belle, anche perché oggi, piccolo spoiler, parleremo della Milano Fashion Week. Tra poco vi dirò di più, intanto andiamo con il prossimo disco dal 1988, Antonello Venditti, In questo mondo di ladri.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

2024, D'Argento Amico con Onda Alta qui su Radio Bella Monella in questo venerdì 25 settembre alle 19:15. Un disco che, se leggessimo solamente il titolo, ci verrebbe in mente soltanto acqua, mare, onde alte, anche se in realtà sta arrivando, ragazzi. Il freddino fa freddo, sì, si sente, lo sentite, sta arrivando nelle vostre porte, vi state coprendo. Perché in realtà sì, sta arrivando anche l'inverno e sappiamo benissimo che con il freddo cambia completamente anche il nostro modo di vestirci. Giacche, cappotti, maglioni, scarpe, sciarpe, bisogna coprirsi e spesso ci ritroviamo con addosso una quantità infinita di roba. Però, parlando un po' in generale di moda, no? E di quello che indossiamo ogni giorno, ci sono sicuramente cose che proprio non ci piacciono, perché magari sono scomode, ingombranti, perché non ci stanno bene o semplicemente perché non fanno per noi, che sia un particolare tipo di pantalone, una scarpa pesante, un gioiello, degli orecchini, dei braccialetti. Insomma, qual è quella cosa che proprio non vi piace indossare e che quindi non mettereste mai? Pensateci. 393 7366 170. Intanto torniamo nel 1982, anche se Giuni Russo ha un po' sbagliato testo, secondo me, anche perché è un disco estivo, un'estate al mare, noi stiamo facendo un inverno al freddo praticamente. Oh!

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresce con Serenamente qui su Radio Bella e Monella, e noi serenamente ci stiamo spostando verso il freddo, anche perché poi sappiamo, no, che è cominciato ufficialmente l'autunno e quindi bisogna fare anche un cambio di armadio. Però stiamo parlando di questa cosa qui, no, che effettivamente quando arriva il freddo bisogna anche iniziare a vestirsi di più, mettersi i cappotti, maglioni, calze lunghe, scarpe un po' più pesanti, e quindi di conseguenza ci sono però di quelle cose, quelli capi di abbigliamento, quegli accessori che effettivamente non ci piace molto indossare. Poi magari mi vengono in mente le scenate, no, di quando ero piccolo, che poi a una certa ero anche costretto, no, perché mi vestiva mia mamma, cioè quando avevi magari 5, 6, 7, 8 anni ti vestiva la mammina, ti tirava sempre fuori le cose dell'armadio, ma mettiti la sciarpetta, mettiti il cappello, mettiti il cappuccio. Oh, che odio, finalmente sono cresciuto e posso anche vestirmi in modo autonomo. 393 7366 170, quali sono quelle cose che proprio non vi piacciono, non vi piace indossare e che quindi non mettereste mai? Per esempio c'è lei che ci dice: le gonne lunghe non le porterai più, le portavo una volta da giovane però adesso mi sono un po' rotta le scatole. Vabbè, ci sta, giustamente, poi le mode anche un pochettino cambiano nel tempo, un po' ci si stufa anche, c'è sempre voglia di cambiare, però ovviamente adesso che sta arrivando anche l'inverno, ragazzi, bisogna vestirsi, non siamo più dei guerrieri, si cresce con l'età e uscire in maniche corte non si può più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: in giro con un tacco 12, una minigonna, un top molto corto, fidati, dito nella piaga, che saresti sicuramente una delle Miss Italia. Vabbè, ma sei bellissima. 393-7366-170. Quelle cose che non ti piace indossare, che sia magari un capo d'abbigliamento, gioielli, e che quindi non metteresti mai, pensaci.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizio, audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
12: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura il disco di Fiordaliso con Non voglio mica la luna, nel mezzo Fred De Palma e Anna Mena con Una volta ancora e in apertura Francesco Gabbani.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.38 di questo venerdì sera 25 di settembre, state ascoltando Radio Bella e Monella, inizia ufficialmente la seconda mezz'ora insieme, si arriva fino alle 21, e perché si fosse appena collegato, facciamo un piccolo recapino super super veloce, molto semplicemente, sta arrivando l'inverno e quindi c'è bisogno di tirare fuori dall'armadio quei capi pesanti, i maglioni in lana, le sciarpe, gli stivali, i cappucci, insomma tutte quelle cose che poi effettivamente da una parte ci danno anche fastidio. L'abbiamo buttata un po' in generale al 393 7366 170, stiamo parlando di quegli accessori, di quei capi d'abbigliamento che effettivamente non vi piacciono proprio, quindi non li indossate, li odiate. Per esempio c'è Cinzia che vuole dire la sua. Ci sei, Cinzia?
2: Io non metterei più, ovviamente ho messo negli anni precedenti per mode diverse, ad esempio jeans a vita bassa.
1: Basta.
2: Che non ti potevi chinare, che
1: si vedeva qualcosina.
2: Ok, poi non metterei più le magliette corte sopra l'ombelico, un fastidio. Le calze quando si mettevano le minigonne, i collant che ti strizzavano da morire in vita, avevi il segno, almeno io, nonostante avessi 20 kg di meno. Quindi evviva la praticità.
1: Esatto.
2: Evviva. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie Cinzia. Poi si sa, comunque nel tempo la moda cambia, l'abbigliamento pure. E tra pochissimo parleremo della Milano Fashion Week, dove di abbigliamenti strani ce ne sono veramente tantissimi. Ma non parleremo solo di abbigliamento, ma anche di artisti italiani che hanno partecipato.

0: perché effettivamente stiamo discutendo di tutti quei capi d'abbigliamento che non metteremmo mai? Anche al 393-7366-170 ci state dicendo tutti quei capi d'abbigliamento che non indossereste mai. Perché stiamo parlando di questo? Perché si sta svolgendo la Milano Fashion Week, uno degli eventi più importanti nel mondo della moda, si svolge due volte all'anno e a settembre vengono presentate le varie collezioni primavera-estate dell'anno successivo. Attualmente è in corso a Milano, è iniziato ufficialmente il 22 di settembre e andrà avanti fino al 28 di settembre. Però si sa, non so se magari vi è mai successo di scrollare internet, TikTok, i social e vedere tutte queste sfilate, tutte queste persone che portano abbigliamenti o comunque indossano cose molto particolari, perché alla Milano Fashion Week si vedono a volte vestiti molto strani e originali che nella vita di tutti i giorni poche persone metterebbero. Però perché? Perché gli stilisti in realtà li creano per stupire e attirare l'attenzione, cioè non sempre perché siano comodi o pratici. Per esempio possono esserci vestiti enormi, colori molto particolari, effetti, accessori molto molto esagerati. E voi direte: sì, è bello vederli dai social, però mi piacerebbe anche magari andare a Milano e assistere a qualcosa del genere. Poi si sa che entrare in una sfilata è difficile, questo lo sappiamo benissimo, perché ci vuole sempre l'invito, bisogna sempre essere raccomandati, essere famosi. Però si può comunque vivere un'atmosfera della Fashion Week tramite comunque alcuni eventi che sono completamente gratuiti. Questi eventi li potrete scoprire in alcuni siti che adesso tra pochissimo vi dirò. E voi state dicendo: gratis a Milano, in una città così costosa? Cari miei, ci sono dei siti che ti permettono di vivere l'atmosfera gratuitamente.
1: Radio Bella e Monella.

0: Coez e dice: ci vuole una laurea. In realtà non ci vuole una laurea, non ci vogliono soldi, ci vuole solamente uno speaker che vi dia dei siti validi per andare a vivere a Milano un'atmosfera vera e propria della Fashion Week, perché magari qualcuno sta andando, qualcuno sarà presente a Milano in questi giorni. Ecco, stiamo parlando proprio di questo, della Milano Fashion Week, e sappiamo benissimo che per accedere ai posti per assistere alla sfilata, ok, dei vari brand, ci vogliono biglietti, ci vuole la raccomandazione. Però dovete sapere che ci sono mostre, presentazioni, eventi dedicati alla moda, esperienze creative e anche alcune occasioni per assistere da vicino a spettacoli legati alla Fashion Week. Tra pochissimo vi darò dei siti dove potrete andare a sbirciare e vedere un po' di curiosità, insomma, per stare lì vicini e assistere a tutte quelle cose belle che presenteranno i vari stilisti.
1: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar e Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia

0: propria scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le 20 in punto.
2: Radio Bella e Monella, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì con tempo asciutto ed anche parecchie nubi sulle regioni settentrionali e sull'Emilia Romagna, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Si tratta di nuvolosità sterile in graduale diradamento col passare delle ore. Ma soffia parecchio vento di grecale, le temperature di conseguenza al più perderanno qualche grado. Nel weekend la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e il tempo sarà asciutto e ben assolato già domani. Le temperature diurne non proprio così autunnali, poiché in alcune località saranno prossime ai 25-26 gradi e in ulteriore aumento domenica. Ma il clima sarà frizzantino nella notte e al mattino con valori minimi anche sotto i 15 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Bella e Monella, tu

0: apriamo la nostra seconda ora insieme con il disco di Noemi, che ci chiede: tu che cosa fai questa sera? Beh, in realtà non lo so ancora, probabilmente andrò a letto perché sono molto stanco, però in caso ci fosse qualcuno in giro per Milano o avesse intenzione di andarci entro questo fine settimana, sappiate che stiamo parlando della Milano Fashion Week, ovvero di uno degli eventi più importanti nel mondo della moda. Si sta svolgendo proprio adesso, il primo giorno si è tenuto il 22 di settembre e arriverà fino al 28 di settembre. Non ci sono solo le classiche sfilate riservate agli addetti del lavoro, in città si possono trovare tantissimi eventi aperti al pubblico, molti dei quali gratuiti o accessibili semplicemente con una registrazione. Poco fa ve l'ho detto e adesso vi spoilerò qualche sito, perché sennò voi direte: ma sei uno che parla tanto però non dice le cose. In realtà basta che visitiate grazia.it per scoprire eventi e iniziative della Fashion Week, yesmilano.it per trovare gli eventi organizzati in città, Camera della Moda per informazioni ufficiali sulla Milano Fashion Week, Vogue Italia per notizie, appuntamenti e aggiornamenti sulla moda. E all'interno di questi siti qui potrete trovare delle mostre, delle presentazioni, degli eventi aperti al pubblico e quindi completamente gratuiti.
1: Radio Bella Molesta.

0: Non mica che poi mi innamoravo.
1: Però poi capita.
0: E ora che fuori c'è il sole.
1: Olli con questa domenica che alla fine si è innamorato, però ha detto una bugia, perché questa domenica non finirà la Fashion Week, ma finirà lunedì la Milano Fashion Week. Perché stiamo parlando un pochettino di quello, ecco, insomma, abbiamo parlato di vari artisti, vari stilisti, cosa succede durante la Milano Fashion Week. Vi ho dato anche dei siti che vi permettono di accedere, insomma, di vedere un po' come funziona, quali sono gli eventi, le mostre, quelle gratuite, accessibili al pubblico. Però la Milano Fashion Week ha coinvolto anche il mondo della musica italiana. Pensate che negli anni hanno partecipato diversi artisti, musicisti italiani, per esempio abbiamo Elodie, Gali, Annalisa, Mahmood, quindi insomma tutti artisti italiani che passiamo anche noi qui su Radio Belle Monella, e infatti siamo dei grandi! Quest'anno invece tra gli artisti presenti ci sono stati anche Matteo Bocelli, che ha sfilato in passerella, e ancora una volta Gali ed Elodie. Anche la musica però ha avuto un ruolo molto importante negli eventi, perché sono stati suonati diversi dischi comunque di grandi artisti come Adriano Celentano e Pino D'Angiò, quindi mi viene da dire di conseguenza che siamo forti anche noi, cioè non serve per forza mettere gente famosa, influencer o comunque modelli tutti statunitensi, svizzeri, anche noi italiani siamo forti in qualcosa, cioè contiamo veramente. La presenza di tutti questi artisti dimostra quanto negli ultimi anni moda e musica siano diventate sempre più, come si dice, collegate.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: il disco di Ultimo, che si chiama Tutto, qui suonate belle a Monella, e colui che ha fatto di tutto per far scoppiare una polemica social è stato non Ultimo ma Tony F, perché anche lui ha partecipato alla Fashion Week di Milano proprio questa settimana ed è stato tra gli ospiti della sfilata di un noto brand, dove però si è presentato con un look che comprendeva anche dei jeans da donna. Infatti la sua presenza ha fatto parlare un po' sui social, no? Ha pubblicato un post, dei video. Prima della sfilata, tra l'altro, ha pubblicato un video proprio mostrando dei jeans e commentando anche la taglia, cosa che poi ha fatto un po' di scalpore, ha fatto scoppiare un po' di polemica in mezzo ai commenti. Ecco, se lui adesso si chiama Tony F, dopo aver indossato questi jeans da donna, sicuramente si chiamerà Tony XS.
1: Radio Bella

0: Siamo andati tanto indietro nel tempo con questo disco di Rino Gaetano. Nel 1981, a mano questo Radio Belle, Monella. Sono le 8:30, abbiamo concluso un'altra mezz'ora assieme. State qui perché nell'ultima mezz'ora partiremo ascoltandoci tre dischi selezionati dal nostro caro DJ Antonello Cerri. State qui.
1: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila là, laggiù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Allora, selezionato da Antonello Cerri, tre dischi. In chiusura, quello di Fiorello con Spiagge, nel mezzo i Bunda Bash, Alessandra Amoroso con Mambo Salentino e in apertura il disco di Iram Erekomi con 5 gocce. Grazie, grazie, molto bravo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti scarsi qui su Radio Bella Monella. Buonasera a tutti quanti. Comunque volevo dire, oltre a ringraziare, dirle che è veramente una bravissima persona Antonello Cerri, un grandissimo DJ, ma anche voi siete stati molto molto bravi, perché le iscrizioni alla Run 51 sono ufficialmente chiuse. I posti sono sold out, avete esaurito tutto quanto e ho capito che avete un sacco di voglia di muovervi. Io vi ricordo lo stesso l'appuntamento: domenica 27 settembre torna la Run 51 all'aeroporto militare di Istrana in provincia di Treviso e noi ovviamente ci saremo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, avendo portato appunto sold out tutte le iscrizioni. Attenzione però, perché l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti, quindi una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo Stormo Run 51. Corri dove i sogni prendono il volo. Noi invece prendiamo il volo, perché arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

Non lasciarci, Giorgia, non lasciarci! Dal 1996, Giorgia con Strano il mio destino, questo Radio Bella Monella. Ma no, non è strano il tuo destino, sei brava, sei portata, sai farla cantante. E tra l'altro mi stavo chiedendo, ma dov'è Giorgia in questo momento? Beh, molto semplicemente, ieri si è esibita a Roma con un suo grandissimo concerto in chiusura del suo G Last Call, se non sbaglio, Last Call, esatto, del che si chiama appunto il nome del suo tour. Però attenzione, perché lei 28 settembre torna qui all'Arena di Verona, si esibita. Il concerto partirà dalle ore 21. Non c'è una scaletta ufficiale, quindi non è stato detto da nessuna parte le canzoni che canterà. Però, per esempio, potrebbe esserci Gocce di memoria, Vivi davvero, Come saprei, e poi Girasole, Di sole d'azzurro, Come neve, La cura per me e Golpe. Quindi, insomma, tutti questi sono i brani che lei potrebbe cantare lunedì, stavo per dire venerdì di nuovo, lunedì 28 settembre 2026 all'Arena di Verona. Un po' così, a titolo informativo. Magari qualcuno si è comprato i biglietti e andrà a vederla, eh.

0: non so più la differenza.
1: Fulminacci con Maledetto Me, che ci porta alla conclusione delle nostre due ore di questo venerdì 25 di settembre. Attenzione, perché ci risentiamo sempre domani mattina dalle 10 alle 13. Da Rocky è tutto, buonanotte.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine. Torri

0: di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento! Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
13: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
15: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. StosaCucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
20: Caldana Europe 3. Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: La rimpatriata delle superiori?
22: Ne riparliamo a settembre.
21: L'iscrizione in palestra?
22: Ne riparliamo a settembre.
21: Il controllo gomme?
22: Ne riparliamo a settembre!
23: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano

0: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti!
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
20: Il tetto tiene ancora.
21: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e

0: le sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
1: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
2: La cassa.
0: Radio Bella e Monella è anche in video.
2: Musica.
0: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

Oh Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta. Come

0: Ritagliamo, la grande festa italiana.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizi audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, non si schierisse la voce

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona il

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: italiane da cantare.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona I

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?